de corsa, suena su du la che al tempo l'al frena man. Du la che ta sei ancial di despua de una cioca.

Mes nom es Gian Stecher, dirigent de la Musica Domat, e già vuis il buon divertiment con Grischun Sonor, il programma da notte su RTR.

L'infortune is what a gir. El giun, quel es schloppa. Us lieves nim vluda vir. Quats insem, da di racciar.

Anche de pli musica instrumentala, che taivus en l'emission l'instrumentala sin rtr.ch/radio.

around.

Lava testa, da men rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da feste, e ci fus giura de zain da lasciar lavar la testa. E nos Florin, c'è ciapi, dis, font una bocca torta, lava testa, mincia di, pisaresce ma consorta.

0: Las novitats der RTR.
1: E quai en das lingias grasses da questa damaun? Dalla festa federale da Tir, che è fin, con le unioni involvidas, speciata pli che mo in grazia. La Norvegia contra l'Inghilterra, uscia sa cloma in dal quartfinals del campionato mondiale de Balapè. E Laura Oz, jesse ven sulle Jif, e con un vent moderava in fine 27 gradi. Jella Sis, mes nome Alexi Beseglia, bien di insieme. Hier è la festa federale da Tir 2026 in il Grischun, Ida e Finn. Durante le devose quattremne sono 35.000 tiradurs e tiraduras a ietalo programma. Hier in l'ora venite ruiz 3 campion tiradurs e 2 campionesse tiraduras. Ed in victoria è davanti Georg Maurer de Favogn, in la categoria buis de sport elite in 300 meters. Quaique per tutto il preventivo de 14 milioni francs, s'exprime il presidente del Comité d'Organisation della Festa Federale de Tir, Martin Candinas, optimistic in vers RTR.
2: Con qualche le unioni hanno fatto investizioni considerabili perché quella fiesta insomma si vive liug. Ad allora noi siamo optimisti che noi venno da voi in seguire in un'ola. Si è intanto più fossi al davos bi per tutto quel che hanno l'uvrau per quella fiesta.
1: Le unioni di Tir che hanno collaborato con Pia Quintana sono per raps per loro casa. In l'exterior, per impuare terminare la guerra russa contro l'Ucraina, sese il presidente americano Donald Trump insieme con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a lur dell'inscontro supremo della NATO, ad Ankara. La sentupada sai alle mesemna sente mezzdì, annuncia la reggenza americana. L'idea sai era che Trump contactesse il presidente russo Vladimir Putin. L'inscontro supremo della NATO comincia da maun. Intanto è da questa notte 9 attacchi russi in l'Ucraina. In la capitale Kiev hanno le autorità almeno 7 persone pers la vita. La società aviatica britannica EasyJet è pronta per il nuovo possessor. L'impresa comunicata va approvata principi in offerta di sorpiade dell'investita American Castle Lake. Quel Porsche per EasyJet è in tot bun 5,6 miliardi francs. O ston sco in prima anche les azionarias ed ils azionaris de EasyJet approvare la sorpiada. Blair valitete EasyJet an 30 Rauta il strec staterà a Londra, Milan e Ginevra. Ostre il campionato mondiale de Balapè. L'Inghilterra può vinne avanti a miad in second titel su entri il 1966 con franà il Mexico con una vittoria da 3-2. Jeden Tansteiner dira nus per il Zengleis. Sente che Jude Bellingham ha saietà 2 gol sai per 100 secondes, a Julian Quiñones scorsani anche avanti la pausa al 2-1. Comincia mai in penalti realizza stevi dura 170 minuti 3-2. Per vedere una carta coach non il Zengleis tentan da diventa le 50 ravle minuto mo in 10. Il Mexican san fatti grande pressione in il gol Zengleis ad un batten. Avanti alla Norvegia con un 2-1 contro la Brasilia. Ie sta in gioco spettacolare con blera chances. Omen dus gols per la Norvegia a saietà Erling Haaland. Il gol brasiliano marca Neymar con realizza in penalti. Sente la terrada brasiliana a Neymar annuncia che il si ritira dalla nazionale brasiliana. In il quartfinale fronten la Norvegia e l'Inghilterra in sin lauta quai la sonda prossima. La Federazione Internazionale de Balapè FIFA ha abolì la sospensione del jugada american Folarin Balogun. Quella aveva vis la carta coachne nel gio contro la Bosnia Erzegovina. Os può il da in lottiavel final contro la Belgia. Pliras medias americanas rapporten che il presidente americano Donald Trump ha telefonato al chef della FIFA Gianni Infantino. Trump ha ingraziato in les medias sociales alla FIFA. La Belgia è sorstata della decisione. Ed anche tennis, Belinda Bencic è crudata ora in la chiave finale del turnier a Wimbledon. La Svizzera pers contro l'americana Coco Gauff in 2:18, con 6-4, 3-6 e 4-6. E la cinchiavla terrada per Bencic in le 6 partite che la dà contro Gauff de pilenciata della Davose Stadion.
3: La meteo.
1: Era con un po' velz de nivels vegnots a vent sulle jiv, e dat in vent moderana dal nord. Le temperature maximale sono notte, a semeden ter 25 gradi, a misteire den il sorses ter 23 gradi, en la sure so selve ter 26 gradi, e de quire ter 27 gradi. De vente de maun vegne l'ura puschvei fitch sulle jiv e chiaud. A scuola dati da mau nemesemna fino a 28 gradi e da quira fino a 32 gradi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz entre la Sisi e l'Indisch Gisil Sis de Fenadur, ciao, bienvenuti, buon chat a Manova, io sono Georgina Janki. La demeon entre che la fiesta mexicana è a fine del samba alla brasiliana e il quart final del Mundial Svin saltau senza la Brasilia. Adil Mexico. Nus saltai non sa un bugrat, vinin in aga Andrec, ne un avon, figenils, un prims, pass.

0: El indigis con qualina una pau combas grevas, barba gatti e la demenzo entre chi è veniu pedalau sil velo tras l'engiadina surpassa ed esur confin all'ivigno da nevosa zernez mincindils varga meli ciclistas ciclistas con lur ambizions tot personales.
1: Mette mai d'una gente in pan bot l'ora nair alzo in qua c'è posto lavorare via in pan e sa per c'è c'è ven l'usia levna col velo o per c'è c'è ven a far queste c'è.
0: El è Jon Fanzun a 31 da giù premiera a Mesco fino a mira da dominia la prima ga quei maratone se decideus per la quarta bien quarta relativ 97 chilometri in stein da surmontà pas del Fuorn forcola di Livigno pas Bernina a impulit strapaz su enter 4 uras a mesa Silvello e Jon Fanzun arrivaus con Miracau in Surri a Zernez.
1: Depuis a dus copati, quasi n'y a de fich bon, bonura una bellezza, la set partir de Zernez su verso il pas la Fuorn, e l'ora sei a tratli lunga e n'y un bel di, sì, proprio.
0: Premiera Gartigiada, si è eu son quasi chunch, sinz tecla seu facit. Monta c'hai, Jon Fanzun, per finamires futuras?
1: Ides i punto bler melder, co c'hai vef pensai, ossa... Ein l'euforia giusto dopo la corsa, adesso se poi dice prossimo manda è forza la lunga.
0: Quella lunga, col nome la Svizzera, per se preparare in nega mentalmente, Jon, è 17 km lunga, ad alu double a 6 metri d'altezza che è da surmonta. Il maraton de Velo Engiadin, sia edizione del giubileum de Vignons per eun de pli impressions rtr.ch.
2: Balvus, al puls del sport regional.
0: Allora, si grazie a Dio, vergaula 6.

0: C'hai notch da Balapenza Strusch nu an c'hai ver la Norvegia che eliminesce la Brasilia, il campion de record d'in duel propi epic ei Aztecan Stadion cu la meira fin pils anglens che se terra nel siemi dils mexicans de dominiazi c'è gronsco terra hospitonta la fiesta mexicana ei a fin.
1: Etie, il duel della devosa notch. Campionato mondiale da Balapè 2026.
0: Els fascination vinevon ils Vikingers della Norvegia, lur rembla continuescia. Era un gioco spettacolare con massa chance sette la Norvegia or del turnier la Brasilia il campion da record gudognon con dus adin di inaga da pli Erling Haaland che fa il goals per la Norvegia la 79 avla minuta cui ciao ina nulla e la 90 avla il 2 nulla la Brasilia a Monza veus cursani quart von fin con in penalti che Neymar fa in 2 d'anton Savenza che quai è stau sia propi pidevosa azione insomma il trico della Brasilia Neymar sarà tra i della nazionale a Haaland se catapultesce con 6 dus gol sia in prim plats dil scappo 7 gols o quals mundials a os 7 tutine Bertschko Lionel Messi a Kylian Mbappé. Per la Brasilia concesse ciun titoli de campions vala VM a fin proprio con una gronda trompada per la truppa de trainer Carlo Angelotti esi il Mender turnier de pi iom 1990 de pi lur de vos titoli on 2002 esi us la sisavla gainzeria che la Selecao ven eliminata da dina equipa dall'Europa. Questo fa de l'Urs. La Norvegia scrive con quella vittoria storia de Balapè, Bumokins ha eliminato il campions de record. La Norvegia stat la prima ga in sia storia e in quart final mondial. Sa se penà pil duel

0: es ist rot.
1: Lendisch dies il sis de Fenadurlas Sisamasa d'Anton. Alla survesta da novità zauzen da me un Alexi Baselgia.
2: Ieri la Festa Federale de Tir 2026 in fin sono 4 emnes. Il presidente del comitato d'organizzazione, Martin Candines, è da buona speranza che tange per un quinto equilibrio. E forse possiamo le unioni de Tir can collaborare per fin quinta con imperraps per l'Ocassa. Per improvare a terminare la guerra russa contro l'Ucraina, sese il presidente americano Donald Trump insieme con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quei allure dell'inscontro supremo della NATO ad Ankara che comincia domani. Intanto, da questa notte, 9 attacchi russi in Ucraina, più persone sono morte. In ulteriore quartfinale del campionato mondiale di ballapea conoscente, la Norvegia e l'Inghilterra affrontano in sin lauter. Questa notte hanno il Zengleis bita ordel turnier in Messico con una vittoria da 3-2. E davanti alla Norvegia guadagna con 2-1 contro la Brasilia.
1: Lufti geier vi esce finestra se c'è tre in aria corrente si dice che quai funziona e un iei da sapina per la prossima onda da Caliras.
3: La meteo.
1: A Barin su entre l'altro, c'è il VG con nibels più spesse, vinto un ton dec sulle jivel de corso del G, vi tir tra in vent moderato del nord-vest, con le temperature maximali, quelle in 8 25 gradi a Sameden, Musteira del Sursens 23 gradi, e la Surselva dati 26 gradi, at Aquera 28 gradi. Anna vende de meun fai bie sur tot caule, vin lu de G.E.G. Picau, la quera rusna irgen viv sils 30 grads, aveu zulantira Svizzera specia, puspe propi gis de calira regularmente ils proxims gis ne vende de meun, d'insomma, viden la fin d'emma, forse un zuro samova irgen viv denter 30 a 36 grads.

0: Bugen e Oz da Stadad in Cever e Gilemma con RTR propi veni de Stadad di Gveierin, forse a breda Schulicim Duchats, e veni a Vonasat.
1: RTR Impuls.
0: Da tutta sorta su chance racconta David Spindler in sia serie de patrats pil gi schon udeu venza di zuchals e lontane la Catalunya o cesi quals uchals can e in connex un po' cul lontan ils randulins a lur moda de viver.
2: I ven la sta. Las randulines sunt quia e da mai pare ci ialden lur temp pronuenti las montagnas e sgolen scofrizes tras las iassas. La saira es una bellezza de star arignert per observar co ci sgolen su e o e via naun un toc su sur las chasas. Ma d'invern va un ider ciao, vers al sud. In giu ci des piciat, 5.000 km sgolni, fin al sud del desert Sahara. Fis quai er un idea per nu, un nov concept da vita, in lös in giu ci nu da randulins, ma beda quest ci va un paradüna e lascian in o comuns e vals vie più depopulades, ir per tornar, tornar per ir. Zadatar alle possibilità da gudogn. Nu conosciamo i modelli da vita des confinaris, viver da d'una vart del confin gudogner da cella vart del confin. Nu conosciamo il modello da vita des stagionaris, viver per un tempo in un altro, gudogner per sias relazioni, se mo magari bain, l'ora è possibile tornare a casa pro las raiz. E nu, sco popolazione alpina restaini sul lö e plongein. Ci sia ad una più pax ci resten, c'è tutta ziuens bandunen nos comuns e nos svals. Perciò non sviluppani un modello da vita al randolin e la randolina moderna? Viver durante le stagioni turistiche, per esempio, chi su, pronuanti le montagne, al res de l'on in un lieu più urban, con lavur, a sfratom.
3: RTR. Pick me

0: Nos manca un grand pass vers la sette. D'apropos pass e chamo in pign d'anton inca la venta spronza. Datios.
1: RTL con la buona nova d'Alemna.
0: Fidiani in excursa alla Arctica, quella regione che vesa a moda extrema il sascaldada nel planet, col glaccio che leua in adigren marcanta da pi decennis. L'Arctica che leua alla sligiazione se vese essere sorprendentemente simple. Metter aua sin sia surfaccia. Absurd, Jesus, aber ceisins se vese semplemente puspei sa crescer. Il glatsch. Quella tuna su enter science fiction è proprio vignu testau in una gruppa di scienziati della Grande Bretagna an lunch si adò al nord del Canada u gigiau in experiment. Furau rosnes el glatsch pumpau durant i un viern de queda cium conta milli tonnas aua alla surfaccia. Tier temperaturas de minus 40 gradi e quella aua gelada antei fer secundas ad ascia e nasceus in una surfaccia si gronda sco 28 plazzas de Balapei in 100 meter glatsch. Ils perscrutaders en incantai quel che tu navi e voni non non so entri una idea sturna savessi propi funziona a spendrà il glatsch polar. In prova che fasca d'incas spronzen in combat che sterceva che la questione dat agi spars. Se quei che gertigiau el pign gertigia e alla gronda cum propi cucupus pei gela en l'Arctica alla gronda et stonus ulteriurs tests per moussa. Cool el virsen di plait ei quella perscrutazion aber definitiv.
1: RTL con la buona nuova d'Alemna.

Giova, noti cautier RTR el Caribelo è un quei mens de tir dil grigiun da concert a Iopaner vaduz statello sin tribuna. Ei, ei, la da me un cu quattro remas cun da quecau e nidas fin el grigiun. La festa federale da tira e da fin irsi il rosboden a quera culs combats per erui rez reginas tiraduras e las diversas categorias a distant Spil Grigiun, sco organizzatura cantun hospitont ai alla fin è un dau in recina finizion schon quasi schina praula quale scrive Georg Maurer de Favugna la devosa decisione al stand setà quale per erui il recce la disciplina royala de 300 meters boisa mossa el nerva de fiera surtutte precision Georg Maurer gudogna moda suverana d'asce se numna recce tiradur della Svizzera a quai a casa en seu stan da setas il rosboden il plege enorms quai survargi propi tot vin jum de si sontin ons citaus el comunicazion als miez de massa in aga vini rec tiradur quai segi stau seu siemi schon de buop. Nus tergein la Capalla, il grigiuna piesuenter in rec luceder uscun Georg Maurer e in rec tiradura da proporre rec luceder Armon Orli clets a giuina fin demma d'amblida el resgem dils Bernes el Wangdorf de pli de quai luen mina buna ura cautir RTR suenter la sat udinza luon cec il capo bu capo tiradur ma ben il capo della organizzazione de quella festa federala traiperin fazit.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Da la festa federale de Tir, che è fin, pon las unions involvides speciale de pli che mo in grazia. La Norvegia contra l'Inghilterra uscì a cloma in ulterior quart final del campionato mondiale de balapè. E Laura Oz è detto sulle IF e con un vent moderato in fine 28 gradi. E la set, mes nome Alexi Beseglia, bien di insieme. La festa federale de Tir 2026 in il Grigione è a fin. Durante le devose quattro emne sono 35.000 tiradurs e tiradurs a età loro programma. Ieri in loro venite eruiti 3 campioni tiradurs e 2 campionesse tiradurs. Ed in vittoria in Grigione Georg Maurer de Favogns in la distanza de 300 metri. Qualche per tutti il preventivo da 14 milioni francs, si esprime il presidente del Comitè d'Organizzazione della Festa Federale da Tir, Martin Gandinas, optimistico vers RTR.
2: Con qualche le unioni hanno fatto investizioni considerabili perché quella fiesta insomma si vive liug. Ed è un noi che optimistico che noi vengono da voi in seguire in un'ola. Si è intenzionato più fosse al Davos B per tutto quel che hanno lavorato per quella festa.
1: Le unioni di Tir che hanno lavorato pompia quintate sono venute per raps per la cassa. In l'exterior, per improvare terminare la guerra russa contro l'Ucraina, si è il presidente americano Donald Trump insieme con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky all'ora dell'incontro supremo della NATO ad Ankara. La sentupada sai alle mesemne sentimezzi, annuncia la reggenza americana. L'idea sai era che Trump contattesse il presidente russo Vladimir Putin. L'incontro supremo della NATO comincia da maun. Intanto è da questa notte 9 attacchi russi in Ucraina. In la regione della capitale Kiev, antenor le autorità, almeno 10 persone perse la vita. La società aviatica britannica EasyJet è pronta per il nuovo possessore. L'intrapresa ha comunicato di aver approvato i principi in offerta di surpiade dell'investitore americano Castle Lake. Quel porge per EasyJet in tot 5,6 miliardi francs. Oston sco in prima anche les azionarias ed ils azionaris di EasyJet approvale sur piada. Blair valite ter EasyJet an 30 raute il strecz da terra a Londra, Milano e Ginevra. Oster il campionato mondiale de balapè. L'Inghilterra può vincere anzi a miar din second titel su entri il 1966 con franà il Mexico con una vittoria de 3-2. Ie den tansteiner dire nus per il Zenglais. Su entri che Jude Bellingham massa ietà 2 golds eifer 100 secondes a Julian Quiñones scursani anche avant la pausa al 2-1. Comincia mai in penalti realizzast e velura su entri 70 minutes 3-2. Per vidine Kato Kocna an il Zenglais dentan da devendele 54 avla minuto mo in 10. Ils Mexicans han fatg gronde pressions in il gol Zenglais ad un batten. Avant alla Norvegia con i Jakun Dusedin contra la Brasilia, je stein jo spektakular cum blera chances. Ome dus gold per la Norvegia seieta Erling Haaland. Il gol brasiliano marca Neymar con realizza in penalti. Suenta la terrada ha il sta Neymar annuncia che il si ritira dalla nazionale. In il quart final fronten la Norvegia e l'Inghilterra in sin lauter quai la sonda prossima. La Federazione Internazionale de Balapè FIFA ha abolito la sospensione del giocata american Follerin Balogun. Quella aveva visto la carta Kocna in il gioco contro la Bosnia-Herzegovina. Os poi il da in lo chiave final contro la Belgia. Pliras medias americanas rapporten che il presidente americano Donald Trump ha telefonato al chef della FIFA Gianni Infantino. Trump ha ingraziato in le medie sociali della FIFA. La Belgia è sorstata dalla decisione. E dank tennis, Belinda Bencic è crudata ora in l'ottavo final del turnier a Wimbledon. La Svizzera pers contra l'americana Coco Gauff in 2:18, con 6-4, 3-6 e 4-6. E la cinciavla terrada per Bencic in le 6 partite che la dà contro Gauff de pilanciata della devose stagione.
3: La meteo.
1: Con un po' nivels più spesso veniva il stec sulle Jiv e dat in vent moderà dal nord-west. La temperatura maximale è oz, a Sameden tra 25 gradi, a Müsteire den il Sursees tra 23 gradi, in la Surselva tra 26 gradi e da Quira tra 28 gradi. Da vent ad amau veniva l'ora più spesso più sulle Jiv ed era più spesso chiaut. A Mustè dati da Maune mesemne fine 26 gradi, a Schuel fine 28 gradi e da Quira fine 30 gradi.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: La manova è un giufna, è un relativ frescia, è un ha. Quarcenter la set, von che non sapineno per quella onda de caliras che specchia puspei. Ferton, kels an bugien schau nu da muschas las devosas emmas. Gi lur capo alla fin della festa federale de tir?
2: Dimistix che nos venu davos in sigir in anola.
4: Ad abstrahau di aspect finanzial, c'hai resta da quei spitacal el stanz de tir el grigiun du mandainza? Io son Gergine Janki, shalu mainza!

0: Suenter in main città a Samiserai la festa federale da tir a fin sil Ross Bodena quera 31 meli tiraduras in vigni con lur bois el grigiun bugen per città a Shiba muschas scoma pusseivel ad in muscia ei l'antira festa federale stada. Success complain di Martin Candinas il capo dell'antira organizzazione de quella festa gigantica. El ei lavgiaus che tut ei gartigiau senza incaps, senza accidents.
1: Tiraduras e tiradurs han in effetti una disciplina. Els han in turn con loro arma e sorprendono la responsabilità. Dall'altra parte, noi siamo giudici d'ontras, che hanno fatto un eccellente lavoro di controllo, che hanno fatto disciplina, in quale in che livello possa tenere sopra di tutto, ad esempio, qua trovi è. Io credo che mi scelgo da quelle cause per cui va tutti i miei complimenti a tutte quelle persone che hanno seguito la possibilità che noi venissimo in successo con quella festa del Tir federale.
0: Il concept dezentral spell center sil Rosboden cun vegna stanz reperci alles regiuns qual segi se comprovaus si cei e per futuras festas federales da tir mo ascia se lasci in tala festa insomma lue finanzia. Martin Candinas quenta cun in nulla nera quaca pertocca la vart finanziala ascia il presidente del comitè d'organizzazione mera sur quala squatteremmas qui è stau in ni di de quals plirs dies meli tiradurs eis el polit per sua deus ca e il turism el grigiun agi profitau a se capescia e hotelaria a gastronomia.
1: Las biaras tiradurs, biaras tiradurs en stai cao sur noc, ien conoscen ca ien buns consumens, aber eben bo mo au de spinna per in canton turistisch col grigiun dati pauk bibi ca de societats ca vegnen en ies canton per gude dis non oblidables en buna compagnia.
0: Ja, Schavus lässt klar de pli de Martin Candinas de Wartla Forza de la Cuminonza d'organisante in tal eveniment national e de Wart Tradition, Passion, Disziplina, Präzision del Sport de Setal an tira intervista in flessi nostra panna web a Cusia se vene il film dels Contrasts che è staus de Viadi quale semas dentro tiradurs, responsables, volontaris, massa autor tut quai fleis sin nossa applicazione Play RTR.
2: RTR. Danus? Danus?

0: Adrian Stern con Ele Sevigno Vegn Vergau la 7 di del 6 de Fenadur, cui nera giornalistica romontrava a fin quella de qualcins anconosce e de sias inizialas ABC, in ses articles de Gazzetta. Augustin Beli, 30 ons, al scritta, rapportau per la quotidiana, ozvail giornalista la FMR en pensione, in seu de casa a Sagogn. Venz a tu pau, Augustin Beli, con un pau et sentiments, misha dai.
1: Ins a lavorau, adina giu in ritmus, adina puspei, naturalmente entrano le vacanze, le usitate, le camminine a, ma ciò che dice la vrau, adesso è tutta nina, vengono quei tagli, è schon curioso.
0: A von che lei diventava un giornalista, Augustin Belli, dentro l'altro la vrau della via Fiorretica, e in banca, a nome di 1996, lo incita a scrivere per la Gazzetta della Renania, la casa paterna. Il ricercai e stia riportato la regione degli avvenimenti locali a Ciafau at Incantau. Augustin Belli, merano vos il giornalista, lui, dots, soprattutto tecnicamente. Esi munts de pilu toconots.
1: In a fotografia savevins bo semplamen fa con in apparat a lueri fac. Quella fotografia vigneva sviluppada e un sin in film. Ins vigneva quella fotografia analog con in apparat a fotografai aveva il sets in in film de 36 a qual sins mavla de me una faina fotografia toc mi es gisto evens termetter per express du quera e la redacción quella foti quei film ad ins vaseva vo la fotografia o era semplemen tot convenzional.
0: Mo è il lectur alla lectura seggen samidai in quel strains decenis oz detti strugina reactions in articles vein abunamen a legge regularmen gazetta a registrau in pulite di gren cun seu pensionamen va el o sa la rola del lectur a sioc che plans Augustin Belli per sia pension che tradescel mo ton.
1: Ja leva la dinna schon biars, de pi biars on si sil pez beverin. A leu mondo l'autriamma, sco indels en prems projekts.
0: Esche Ludia Vigenza, bien flad ad ina buna ascensiuna d'apropo 30 ons, sco quai eius casual,

0: Buenos días, good morning, bonjour. Il campionato mondiale da balapè per RTR.
1: Buenos días, ma ben adios ai non pil Mexico, la fiesta mexicana e fin il sombrero san giovani in scaffa in giuc epic in lur stadion a Mexico City, culla meira fin pils inglese che eliminescen la terra ospitante con 3-2 e il giovan Jude Bellingham che dat lanciata al spitacal 30 minutes eran giugadas cu Bellingham sita anteifer 100 secundes. 2 goals, mo 4 minutes su enter, scursanescia quinones pil Mexico, su enter pausa, il 54 av la minuta vinge il quenes spedius giù di plaz, carta coach nel dizenglese, ston combatter con in pipaux il plaz, e su onden 2 penaltis in per mincin, de sei a stedi nom, il zenglese, qual zan in problem de goli, contro il Mexico, esi goli Pickford, che spindra con numerose paradas che è restato il risultato di 3-2 la vittoria che tiene in vita il semi dels inglesi da su enter 60 tons torna a casa col pocale del stadion dels mexicans an ils fans inglesi festival ad intunau lur himni a quals mondiali.

0: Pater il Mexico. Il siemi mexican è fin in giuc propi che asce se numna in veritabel classicer quals mondials propi in ca propi giu tot e in atmosfera gigantica ancieta in ura pitart per via de plievge per les treis ots mervei eugès esce mies simpatias ein cheu pils anglès schon depi ons fos credeu in giuc che saimo cusia de mettersi il replay merà. E ascia chi vegn ossa el quart final tiel duel europeic denter l'Inghilterra alla Norvegia a quai tut el stadion lu a Miami.
1: Etie Los duels de la Davosa Noche, al Campionato Mundial de Balapé 2026.

0: Quai ei RTR il lendis gis and meuni a grat daulas satamasa. A qualche tens il current ozan de meun culas novitats Alexi Baselgia.
1: Hier la festa federale de Tir 2026 de fin 24 emnes. Il president del comitè d'organizzazione Martin Candinas è da buona speranza che tange per un quinto equilibrio. E forse possiamo le unioni di Tir can collaborare per fin quinta con imper raps per l'Urcassa. Per imparare a terminare la guerra russa contro l'Ucraina, il presidente americano Donald Trump insieme con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Quello è l'uomo dell'incontro supremo della NATO ad Ankara che comincia da domani. Intanto è da questa notte nuove attacchi russi in Ucraina, più persone sono morte. In ulteriore quarto finale del campionato mondiale di balapè conoscente, la Norvegia e l'Inghilterra affrontano in Sindlauter. Questa notte hanno il Zenglais bita ordel turnier il Messico con una vittoria da 3-2 e davanti alla Norvegia guadagna con 2-2 la Brasilia.
0: L'uftigeier vi esce fenestre se c'è un po' aria corrente si dice che quei funziona.
2: La meteo.
0: Ei, ed è sapinà per la prossima onda da Calireska specchia, aber in su entre l'altro, oggi non c'è il giro con, in primo con Nibels un po' più spesso, e vien lo aber dec sulle jivel del corso del giro, vi tir tra in vent moderau del nord-vest. La temperatura maximale, quella è oggi sa med, tir 25 gradi, a Müsteira del Sursens tir 23 gradi, en Surselva Rusna, ir Genviv sin 26 gradi, a quira dati oggi entre mezzogi, 28 gradi. Da venden de meun fai bi sur tot lu caul e ven lu de gi a gi pi caul de quera rusna ir gen viv sils 30 grads a varga a veusula antira Svizra tot tenor region canton ginils meteorolox che sapi da gis de 36 grads da sci chi da che pusche quales notz tropicas letza sen sur tot annunciandas pil canton Tessin.
2: RTL. Unic e simpatic.
0: Shalu, genza, mamma mia, buschon. Puspei, quai sua dic infinit, un quale scaliras infinites. Ah, per me, è dato di qualscan bugen, picaula pi bugen. Io so del botier.

0: Ad Antonio es vegnu vegn da las 8, nus vegn Marveglias, co sia premiera, ca la giu vendergis, sce quella pren in continuazion co at insomma.
1: Il Kikeri Sis.
2: Presentada folk, vossa putia del vic en la regiun.
0: E nus gen BNG fidatza benvegni en ronda 2, Roman Niederberger.
3: BNG, Gerdina.
0: Roman, venerdì abbiamo giunto a fare un tic con Fein ad Alps, è pure cauteggia. D'Anton, ti tranesci e futurs forse rets luciaders, ne ve?
3: Spero.
0: Chi ha ide di l'autor d'interen? At estai el rasgem la sonda, ha? Cul spins?
3: Exact, nu vetem stai el fiasta da lucia. Cantonale Giulia Pazzel, dis giuvens a gota. Ne, adesso stai là con George Participante, exact.
0: A cosa io?
3: Fai bien, non sei. Vei, tu non sei curioso, forse, ma non sei in effetti in ferma sessione, sono giunto con noi, io spero che quel mondo viene buono a scena, adesso non stai con George Stox a Gonta, adesso in casa con Dias Frascias, a scena, che in Zascia, eccetera. Pica fai contento, conosci il risultato,
0: Ah, grandioso, lo hai, forse son. Tutto da noi scuola via va. Pesans lo forse in il auter, se cuti il sgronze ferms. Roman, insomma, io stavo in a fin d'emma da Loccia, Loccia Svizzera Centrale, Loccia Cantonale Barnese, da non ti venti a fascinazione per la Loccia che ti ha sebbene o tranesce lo sei quals giuvens?
3: Quello è un greve dia, sai, boh, qua, se davo in te che io... Per Paolo era un po' farrugt quello delle tradizioni, ne sì, ma col mistrigno scogno zenente con quei seggi la tradizione per il canto con Scurgagliani e bella luce, tutto quello, semplicemente si cosa dava in te tra il mistrigno, che abbiamo preso conosciuto differenti leude, differenti tradizioni, da mia questo non fa l'impressione, però se vedi in cielo la Svizzera perché già da sì scovavi in avanti con la Svizzera che non lasciano essere niente qui da quei che non lasciano dire ni quei che la Svizzera ha insomma vita cultura quei fa niente che impressione perché già hai lo sedato che avessi interessato per la luce già con quei che va in collega che è trenato tecnico del club da Flem ha domandato che se avessi buventi sostegno era naturalmente pronto da se mettere anche un impegno in quei sport.
0: Fitch, via dir, stavo su una televisione? A me rauzi c'è, Lucia, la Bernese. Nella...
3: La Bernese, adesso sono stato un po' nervoso. Dai, stavo fitch in una bella fiesta, fitch interessante, era naturale stavo. Spanigiau se che il host fa giù a Berna, poi va in Dorf Stadion.
0: Adesso io vinti che le caunces Ramon Udinze lo hanno la Zocci. Ossa, tia Loccia Roman?
3: Mia Loccia, chi ti ricica?
0: C'è vossa, ne ve? Oggi troviamo 7, oggi troviamo buco un 6. Grazie a tutti la nota, venerdì, oggi troviamo 7 correctas, ne ve?
3: Zanca, riesce
0: a te. Ah, oggi sei da in attacca,
3: Ok.
0: Bien, Sergio Guecce, e arbitro, ozzo de meo?
4: Niederberger Roman,
3: di Agnes Follers. Bien,
0: Lucenza, Anceiver, la minuta, e resta la minuta, e da buddha pli temps, e adini una minuta,
3: okay.
0: Roman.
3: Ok, vai bien, Bruenda, brodo palmeto.
0: Bien, Clinch. Cica oz natalizi è in Lyon.
3: No.
4: Correct.
0: La linge de tren furca al bzua festiva un jubileum de Cienons.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Durant l'antira VM an il Balapest Schweizer slur base a San Diego.
3: No.
4: Correct.
0: Il lac di squattro cantons è più profondo che il lago Maggiore.
3: Yeah.
4: Hello.
0: La cantadura Taylor Swift è os maridada.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Francia, Norvegia e Indi il quarts finale della VM de Balapest.
4: No. Correct.
0: Empanadas è una spisa della Columbia.
3: No.
4: Hello.
0: I actor Sylvester Stallone vin 80s.
3: Yeah.
4: Correct.
0: Rocky at Indiana Jones an Chauvigny Renomais Stallone.
3: No.
4: Correct.
0: L'ETH a Turice e el revoi de las meires dies scolautas del mun.
3: No.
4: Fallo.
0: A Wimbledon a Novak Djokovic os gudignau de pli giucs che Roger Federer. I mulin de ris che lavura le spibere sorts de ris in Europa qual... il mulin de ris che lavura le spibere sorts de ris in Europa qual se samfla in Svizzera.
3: No.
4: Oh.
0: Beina.
4: Oh.
0: Varga se tonte sorts o qual se samfla il canton Schwyz a Brunnen.
3: Carmene.
0: Zacker menenen. C'è che bossa mi dà da pi vendergis la premiera che non s'assegni sin dudis pretensions.
4: La buona. La buona novità è ci tangia per la continuazione. Ein, dos, tres, quattro, cinque, sei, sette, ocho.
0: Ocho, perfin in dominio. Ah, gradius, Roman.
3: Nu stavo da me un bene pipau, che avevo giù.
0: No, è vero, è che bar straccian, chi non sappi metterci noi sin in mantun, tutto quello che non sappi più nada, ma stanno svei occhi per svei. Scots.
3: Ok.
0: Bien.
3: Prima.
0: Salut.
3: Tutto.
0: In flot di giro, tocca da me un roman.
3: Vedi che avevo giù, grazie.
4: Belli in
0: ciao, ciao.
3: Ciao.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vich. En la regione.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses da questa damaun? Dalla festa federale da Tier, che a fin, pon las unions involvide speciale da pli che mo in grazia. La Norvegia contra l'Inghilterra uscia sa clom in ulterior quart final dal campionato mondiale de balapè. E Laura Oz je dec soleiv e con invent moderave ne fine 28 grads. Je la soc, mes nome Alexi Beseglia, bien dien senem. La festa federale da Tir 2026 in il Grischun è a fin. Durant les devoses quattro emnes han 35.000 tiraduras e tiradurse et a lur program. Hier en lur venits eruits trais campion tiradurs e duas campionesse tiraduras. Ed in victura in Grischun, Georg Maurer de Favogns in la distanza de 13 meters. Quelque per tot il preventiv de 14 milions francs, s'exprime il president del Comité d'Organisation de la Festa Federale de Tir, Martin Candinas, optimistic envers RTR.
2: Con qualche les unions han fatto investizioni considerabili perché quella fiesta insomma se viu ve liug e da lei uno è senus che optimistics che nos vengono da vos in sigir in nulla si è intecte pli fossi al da vos bi per tot quels che han l'uvrau per quella fiesta.
1: Les unions de tir can collaborar pompia quinta de survenir in per raps per lo cassa. En l'exterior, per impoar de terminar la guerra russa contra l'Ucraina, s'es el president americano Donald Trump ensemen con il president ucranais Volodymyr Zelensky a l'ur de l'inscontre suprem de la NATO ad Ankara. La sentupada sai a la mesemna sentemezdi, annuncia la regenza americana. L'idea sai era che Trump contactescia il president russ Vladimir Putin. L'inscontre suprem de la NATO comença damaun. Intanto è da questa notte nove attacchi russi in l'Ucraina. In la regione della capitale Kiev hanno le autorità almeno 10 persone perse la vita. Avant che se pulì il manada supremo dell'Iran, Ayatollah al-Khamenei, meina in tilde bara se scop tras la capitale Teheran. Fino a 12 giorni potesse quai durare a ginome la televisione statale. Khamenei era morto il 28 febbraio, tras in attaccia ortlaria dall'Israel. Oz ed il prossimo di an lieu cerimonie in differenz lius iranais. Le jevje doai Khamenei l'urvigne sepuli in sia citat nativa Mashhad. Successur de Khamenei adventasse sfi Mojtaba. Quel ne dentant mai se presentà e quai a procura per speculazions de varces stadis e sanadat. Oster il campionato mondiale de balapè. L'Inghilterra può vinnevanzi am jar din second titel suenter il 1966 cum frana il Mexico con ine victorie de 3-2. Jedentant steiner dira nus per il zengleis. Suenter che Jude Bellingham asse jeta 2 gol sei facient secondes, a Julián Quiñones scursania gavant la pausa al 2-2. Comincia mai in penalti realizza, stevi l'ora 70 minuti 3-2. Per vidine carta Kocna, an il Zengleis tentant ad avente la 54 minuta, mo en 10. Ils Mexicans han fatto grande pressions in il gol Zengleis ad un batten. Avant alla Norvegia guadagna con 2-1 contro la Brasilia. Je stein jeu spektakulär cum lera chances. Ome dus gols per la Norvegia a seietà Erling Haaland. Il gol brasiliana marca Neymar con realizza in penalti. Suenta la terrada a Neymar annunzia che il se ritiria dalla nazionale brasiliana. In il quart final fronte la Norvegia e l'Inghilterra in sin lauter quai la sonde proxima. La Federazione Internazionale de Balapè FIFA ha abolito la sospensione del giocatore americano Valerin Balogun. Quello aveva visto la carta Kocna in il gioco contro la Bosnia Erzegovina. Os può il dare in lo chiave final contro la Belgia. Pliras medias americanas rapporten che il presidente americano Donald Trump ha telefonato al chef della FIFA Gianni Infantino. Trump ha ingraziato in les media sociali della FIFA. La Belgia è surstata della decisione. Ed anche tennis, Belinda Bencic è crudata ora in l'ottavo finale del turniere Wimbledon. La Svizzera perse contro l'americana Coco Gauff in 2:18, con 6-4, 3-6 e 4-6. E la cinciavla tirata per Bencic e le 6 partite che la dà contro Gauff da pilanciata della devosa stagione.
0: La meteo.
1: Con un po' di nivels più spess, vengono tutti in dec sulle jiv. I dati in vent moderana dal nord-west. La temperatura maximale oz a Samed inter 25 gradi, a Müstaire den le Sorses ter 23 gradi, en le Sorselva tras ter 26 gradi e de Quira ter 28 gradi. De vende de maun vengono l'ora più spett pli sulle jiv ed era più spett chaud. A Mustè dati de maun in mesemna fine 26 gradi, a Schuel fine 28 gradi e de Quira fine 30 gradi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Kurz enter la socia de meon cu duas grandes nazions de Balapeston prender cumiau da la tribuna mondiala la fiesta mexicana quale a finils sombreros vaneschen en schaff tuns de samba a mariachi qual stuleschen el stadions adios Brasilia a Mexico a nus udin a un cicei ca vegn avon spagnolots. Andiamo. Io sono Gergine Janchi, José Smerveglia, Slu, stai con us.

0: Emma Nova Quartz ante la Zoc, qui è puspei uras de fa in plige musical.
1: RTR, mia canzone preferita.
0: Adots, cunina esce schon a qual decenni di stucca e un din la noda ben a qual verdat.
2: Martin Jut, la canzone politica da Alexi e Marcus. Perciai il contain para a mi esser ad in actual e jeu già visle a tutz in stat cun ils aviarts.
0: Ah, grazie a Martin Jut, shalu, kau esala, quella che tocca è una dina la noda.
3: Volti fa politica, tiel schnee ca scola va. Volti fa

Naval. Maja Brunner era in matatge da Dijon, sculancetta suna clarinetta a saxofon. Puncto cant alla mai propi schaumetter en in soli trucchet. Seu repertori tonge dil schlager, sul schlager popular, swing, soul, gospel, de canzoni italiani. Eh? Anno 1970 a Maja Brunner giu seu un prim success sco cantadura cula gudignau il schlager festival in Svizzera. Ad anno 1987 es lo stau seu gron triumph al Grand Prix der Volksmusik a Dortmund insemen cun seu fra Carlo. Remarkabel tocantir quei success a Maja Brunner adina Luvrausco secretaria da per lu mess complet si la carta cant musica a teater per lu alla propi ugigiau a terciau ben forse sa propi viver de tot quai ad è un oz cun 71 ons eisala activa segi cun cantà ni sin tribunas de teater. Sinceras gratulazions Maja Brunner che eisala cula canzun de la Victoria al Grand Prix der Volksmusik. Fans san forse un tianina che quai è stau a sciocca eze quai che vai gic a lanciata da l'ura quai che vign avon spagnol.

0: Ah, dann tun es auch schon mal so. Quel che fa il twist tra le novità, sozzo di me un Alexi Baselgia.
1: Proprietà d'abità in vigni de plicciare in Svizzera ai Ferinon. Qua mossen il sprec per chiase di una famiglia pubblicate in serati il cercladur. Il sprec è augmentato per tre specie e un compriaco in avanti non, tenor in ricerca. Anche più ferme l'augmento il sprec delle abitazioni della proprietà. Anche se poi il manada supremo dell'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meine in til de bara otse scorp tras le capitale Teheran. Fino a 12 giorni spudes quai dura a gli nomen la televisione statale. Khamenei era morto il 28 febbraio tras in attacco ortlaria dell'Israel. Inoltre, il quarto finale del campionato mondiale de balapeo conoscente, la Norvegia e l'Inghilterra fronten in sin lauter. Questa notte hanno gli inglesi bita ordel turnier in Mexico con una vittoria da 3-2 e davanti alla Norvegia guadagna con 2-1 contro la Brasilia.
0: La meteo. Allora, da me anche la Svizzera sapeva per la prossima onda di calire, sono stati in prima Nibels più spesso, poi viene la finale 10 sulle IF, vi tira tra un vento moderato del nord-vest. La temperatura maximale quella è 8 a Samed, in tira 25 gradi, a Müstaira del Sursens 23 gradi, in Surselva dati 26, ad Aquira 28 gradi. Ne vende da me un fai lo propri bibi, soprattutto caul-caul, e viene da GG Picaul, Quera Ruschnir Genvivs, ils 30 Graz Varga dell'antira Svizzera, tot tenor Region Canton Seuanslu, tier tocken 36 Graz, ils meteorologs, noc tropicas detti surtot el Tessin.

0: Etia, nus duels de dots. Campionat mundial da balapè 2026.
1: Francia contro il Marocco, a Norvegia contro l'Inghilterra, si è presente in Ipia il Zemprim Squarts final. Scusera, esilu in de quales nazions el ravoi dils favorits il titel che sto fa las valigias. Questa menza usso shongiu la Spagna ni il Portugal, quae in de las fisches dat ociaval final. Quel giuc, quel ancevo, la cusera della sette, tutto d'onor, con quei duel va a finire, de tocca il Portugal, che sto abbandonando la tribuna mondiale, Lulu Esi, lu e stau quei per Cristiano Ronaldo, el fa fin al speculim, quei seigi sia da vosa VM in quattrons torni, el bupri col Portugal sil pastet mondial. Questa noce delle due venne l'utile duel Stati Uniti contro la Belgia, gli americani, Kane, Swenter, Yount, del Mexico, del Canada, la suletta terra ospitante che è un turnier, va in tenor Donald Trump, del presidente della FIFA Gianni Infantino, resta nel turnier in portabu, c'è la Belgia Gudogno Cusera con Inna Nulla, con Dusadin, con Treisanul, con Ciunanul, quals gols in portabu cons, quals vignen a scia ni a scia, tots annulai, suenter in telefon de Trump con seu bien amici Infantino. Tanton sanza stidi leger il pleit scandalus els commentaris els reits sociala suenter che la FIFA ha annulau la carta cocna di attaccanter dils americans che stia senza sez buda cusera o so con quel telefonat de Trump con la FIFA ascel giuga cusera balo gun a quella historia si gir in per continuare in pulit scandalosa.
0: Tanto tacos, NHL a touchdowns. RTL reporter dal campionato mondiale 2026.
1: Scenza un canta Shakira a Burna Boy, il himni ufficial de quals mondials a lu. Ma l'inza savi scoiva als Schwitzers. Nigi Chauter evade il smeglier che allur adversaris della Columbia.

Let's go, dai, dai. Planeta in cevola, puspei a crescere la tensione in vista alla missione della nazionale svizzera da Balapei da scrivere storia. Vigni il quart final. Qualche in The Butter da me una sera ne vende le 10 il Columbianze dort l'ur camp el senge d'Anton e sgulai Vancouver e si mi ciao la pubblicità kin virus malindeti da sbatter a plirs giugadurs. Da vart raggiunts per quei infect dati nuot propri ufficial tot quei kins gi da gic an qual miet de massa che se tratta din un pau grip magun in virus propi abrel sederasi un pau anteifer l'equipa shalu plein mera c'è che vignon tot alla jish e pare che il capitano è schon dic e l'hai schon piteu el Davos giuc cule vignus ma mi daus o cal era bu fitz per vedet eba quella grippa. Lein spera che la decisione crodi alla sportiva bu per vedet che in deblai els colombians per vedet virus malzognas.

0: Las novitats ter RTR.
1: Ielas nov, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Il grischun noda da main disoccupaziun, il pli ferm per tutia della gastronomia ed il sprech per in casa di una famiglia o in abitazione en crescit ils da vos 12 mais. Clara mein pli paukes persunas disoccupadas a il grischun d'umbrail cercladur. Al dombre se reduzi per 282 persunas, sin anc 1249 disoccupadas e disoccupats. Quai annuncia l'Uffici per Industria Masterni e Lavur del Grischun. La quota de disoccupazione è in come in pecien. La branja de gastronomia grischuna ha con incinchiava las bleras persunas disoccupadas. Eren l'entira Svizzera e la cifra de disoccupazione se reduzid il cercladur, quai perva 2.500 persunas. La quota de disoccupazione monta a 2,9%. Proprietat abitae venida pli chiara in Svizzera ai farinon, quai mossen il sprech speciases d'ina famiglia publiciades en inserats il cercladur. Il spreche sens augmentats per 3%, cumpria con avanti non, tenor in recerche dat Imo Scout 24 e l'interprese Jazzi che cusei en chauses di mobilias. Anc pli ferme l'augmenta il spreche stales abitazions de proprietat. Quels eren il cercladuren inserats 4,5% pli auts canc avanti non. En l'exterior, avant che se puli il manada suprem dell'Iran, Ayatollah Ali Khamenei, meina in til de baras es corp tras la capitala Teheran. Fin a 12 juras pudes quai dura a ginome la televisione statale. Khamenei era mort il 28 de favre, tras in attaccia ortlaria dall'Israel. Oz ed ils proxims dies an lieu ceremonies en differenz lieus iranais. Le Jev Jedwai Khamenei lura veni sepuli in sia citat nativa Mashhad. Successurda, Khamenei è diventasse sfei Mojtaba, quel ne dentant mai se presenta e quai a procura per speculazions d'vazze stadi de sanadat. In a sonda spaziale tramessa della China, a suente sgulara d'ont 400 dies, contangi l'asteroid Kamo Oa Leva, che si chiata in la vicinanza della Terra. Se in una distanza di 20 km sai la sonda cominciasse l'esplorazione scientifica dell'asteroid, comunichesse l'Agenzia Astronautica Chinese. Radont 1 miliardo di chilometri è la sonda sgulata da PCA partenza.
2: La meteo.
1: Con un po' di nivelli più spessi, veniamo tutt'ina dec sulle Jiv, e dati in vent moderana del nord-vest. La temperatura maximale è oggi, a Samedon tra 25 gradi, a Müstair ed nel Sursès tra 23 gradi, e la Surselva tra 26 gradi, e a Quira tra 28 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ciao Luca, vos agis dominiau stupendas in primas uras de quai lindis gis d'antonzio prender plats per la prima pausa a caffè della nove lema nova de lavur gudi prendei quai temps maritau l'essio gini fossi onda di forse cul ceune quai sester duis de din ni l'auter per esempio e de della della Luan e la credio plirs sciens che la dedicesse e quella che

cun la novissima de Nicholas es vignu dies vargau las nov chaus prominents americans che in schil medem gi ad medem on complanation io chontava lots in vignus prominents la tela gronda de film che quei soundtrack che otonge per savici che jubilarei.

Un kai saboxaus sco Rocky Balboa il scores de millions. Rocky che l'abumo giugau mo ben ai giu scritt sets la historia ots cumplenesce Sylvester Stallone seu ochontavel. Happy birthday. Adio ochontavel festivesce E in anterior Presidente del Stati Uniti, seu temps dufezi e staus marcaus dils attentats dils indis de settembre 2011, cu el assina quailu lanciau l'uera e Afghanistan e Iraq. George W. Bush e mo despera che la torta per seu ochontavel calezza e planizada meier che ben a qualina de sias missions ad operazions e exterior. Nus vigen in intermezzo musical, in quart budil tot, jetzt relativ, cheu de Vionellas. Els ons nevont quellas de 2 minutas, sco quella cheu de Bon Jovi, sia hazra balada. Aluta clenza e una scibu gena cica nus ascenlu gratula oz entera Romoncia.

0: Toccan la davosa fladada. Vi surmare si Sylvester Stallone, George W. Bush, che comprenescion lur radun da d'occionta de nuse, nuse intero romonce venin giubilarda d'occionta. Lucas Bass al num, e da casa a clavadì, questa da televisione anche da Sumvic, adel e ozil sulet, che nus ven survigneu posta e da nossa vart sinceras gratulazions, Lucas Bass ad in fecfec BG da festa. Ado sei Ella Pinada, la numra 6 del mens de Fenadur che nostr matin pugen el num de cici de vus per fare una sorpresa a una persona de via scor.
1: La copina
2: presentato il bogn in giadina a scuol il bogn con agua minerala bogninjadina.ch.
0: E se vous en conoscessi, lo butterinei, telefonei, 0800-2131. E allora, Marenza, noi, che è l'affia fa, vieni a tirci.

0: plop.
1: Ma è super fantastico esie adina per quel Nicola Castia Salagrassi in de nossas de cult.
2: La copina.
3: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoingiardina.ch.
1: E a nos dein il BNG a lunch a Letizia Sonder. BNG Letizia.
4: Buondì, Gerrina.
1: Ja, lasch grazura nu che la scadiola fa viadi.
4: Ja, also, iles gratularot a la mi comarata Gloria Hartmann è la stata Zorten ed è la festivescia Ozizis 59 avel anniversari.
1: Già vi già c'è Adela?
4: Io già vi c'è Adela, tutto il buono di ringrazio Adela per la sua amicizia e per tutto quello che ci vanno bei tagni e facciamo insieme che le digna fic bel Adela e in Carcian fic grandios e la dat più gente sul venire in sece e ella è proprio una fic cera a me e da me.
1: A con dici cosa sono quella amicizia dentro voi due, Letizia?
4: Boh, che le grifte dicer.
1: Bounce.
4: Ja, Blerons, also, Maria, nein, ich habe dich in Sekur, Ella, oh, ich habe einfach dich in Sekur, sind nicht in Kurs zusammen, ja, kann ja funktionieren, aber das ist doch proper in der Bella. Ja, è una bella cosa, sta a dire un gran piacere di averla qua a me.
1: In amicizia preziosa che hai da Cira, Letizia, con quella scadiola, si è in giubilare che dat più bugien, quella che ho prendela, sto la prender?
4: Io credo, mi pensi che avrò piacere, o forse un po' di piacere di sentire sulla radio.
1: Qua è io so scia.
4: Non ho avuto, mentre tanto sto in calzero della sistana.
1: Io traccia lì. Letizia, figliese, in via di azzorta, no?
4: I sai, va bene, anche noi siamo più gestornati dalle mie vacanze, va bene, anche noi con lei, va bene, e c'è planz, c'è la opparoz. A se lei accesa, ci viene a vincere a casa.
1: A shock se dati.
4: Anche gratulare. Sì, a se non domani, non puoi
1: in a casù. Salù, Letizia Sonder, grazie per il telefono. Nostra mattina la scadiola sia Gloria Hartmann, che ha 59, l'altro lula festa gronda a Zorten maneggia ha quel si sontava.
4: Grazie
1: Letizia, in Facebook in disgis. Ciao.
4: Grazie, Lucia, addio.

0: Ad usanei electrizau, ha? Las de vosas treis minutas, ha? Con Fusion Electric Light Orchestra in hit dion ochonta. Ah, qual zons credo cu meu vis-a-vis ei circa nisceus qualca surprenda.
1: Sedanta,
0: no! La canzone di ochonta, vezzas? Yeah. Ah, Sergio Guetsch. Benvignene vos, ha? Son faci erbite, rozzan de meun?
1: Precis.
0: A cei as el petto. Ja, funcionau tip top, Alec.
1: Sabe, ci va cer santia oz Georgina, o special manj buna luna. Sabecem perché exact, ma forse avez gioer vurdo il match.
0: No, io
1: credo Messico e Inghilterra.
0: Io credo che ci sia message veri in credo.
1: Basta, in inglese en ven avant sen kurs. Final. Ma vurdarce ci capeta anche tot.
0: Quart finale.
1: Quart finale.
0: E dominiao, ha?
1: Schon extrem, guadagnare match contro Mexico sen 2400 meters.
0: De credo to conos a stimerawel.
1: Ai va, lascei vurdar Reuters, arriva mi informò.
0: Also
1: io gi marvelos co ci son ma da sdo c'è un faccio in inglese. E da lo as già differente as apps, te sa. Ah,
0: abri sta proprio in chi velis de mera tutte le 90 minutes. Pi sta proprio in de quals epics duels.
1: Ma avanti in Argentina, a Gioia Dumang. Schimmer Schwalbech contro Egipto e Sabech Schwezer via in Argentina e l'euforia da bella pesci grande ci si zonte Chang zona spas con tricos. Pode essere capitar duman in Svizzera si vagna forse in un lotter trico d'avanz era per far tales azioni. Se a propos tricos di se ten schon nominos per guadagnare il trico della Svizzera con la sottoscrizione dei Juiders. Il nostro quiz da angivinar momenti da balapè, cercando il ociavel, Victoria, forse schon oz. Er puspe con la chance da angivinar in momento da balapè, scegliò era anche in il programma la nostra rubrica da musica per la stat, mincem da presentanza in musicista e in musicista, lanciata o facilem da passata matiu e continua in castem da con una musicista, tanto seia ir tradia, ella è bec del grigiun. Stava in curta in la televisione, sapeva davanti la nuova princessa da pop in Svizzera, che leva ella d'antante bec. Cici che lei vigna ossa bec anche tra dia e gioir parte da quella serie civin begist tra dia il nom a lanciata.
0: Questo è senso forse un tic pigre, fa Matteo.
1: Matteo era
0: in dus plaids, in plaids, conoscenza Matteo.

0: Dunque, cosa è forse niente più grev?
1: Da ple da quel, la si dice in carte, il pre-plagiare che è grand, ozza savognin, allora è che stem da corsa da romanz, sarò era in da nostra tema, ozza avanti la sente.
0: Ah, il corsa da romanz, non c'è, ve ne puoi spai, ticca ticca. Ah, prendo romanz senza adina e fic fic ben... ni perfeziona romonch tot quals kan fach kursa kun tekla radio ha figei quei vinevon kun Sergio Guech direzion Miezgi Georgine Yanki e naven ciao ciao a discutau de vos a bugento kan la proxima.

0: Anna, dus emdas, savainza Cici è campion mondial da Valapè, finem lo datil anc differenz match. RTR il Lindersdesch per veges entret bain lem da nova al microfone Sergio Guetsch, Javation Bunde.
1: La stat

0: Ella RTR il l'indagine durante ci spicciagna senna domani il ciao al finale alla VM dalla Svizzera contro la Colombia. Savez vos otters schon oz gudanier.
1: Che moment del campionato mondiale da balapè sognau tra il pass finta il gol.
2: Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazioni. nickis-wohnwelt.ch.
0: Moment da Balapecion Marco in tanti storgia e cerciani oz il moment numero di stoci. Si lessas pruar da gudanier la banknota da cent e esser nominos per gudanier il trico della Svizzera con la sottoscrizione dils giuiders savez am pruar da angivinar. Il moment ci cerciani. Quel vign da screc usceia.
3: La nazionale svizzera non è quella già da beach stata della partita al turnier. Per una nazione hai dato il primo titolo di campione mondiale. Il finale è venuto a in televisione Nair Alva.
0: C'è moment vigna cercea 0800 25 30 coe RTR Ceciosas VM Special. Enza ci vessa da essere al telefono.
4: Allo?
0: Chi è al telefono?
4: Curdin Meyer.
0: Curdin Meyer.
4: Sao di la domanda?
0: Non dovresti essere la risposta.
4: La risposta è... 1958, Brasile incontra Svezia il finale. Also, Brasile era la prima che cognava 2-0 alla Svizzera, also alla VM.
0: Che gli è capito il 1958 la VM in Svezia, caleda ci la Brasilia è davantata per l'ampremeda campion mondiale da balapè. Cordiales gratulazions! Cordin Maia, ridate la banknota da cent!
4: Ja, super!
0: E nominò per guadagnare il premio il trico della nazionale svizzera con la sottoscrizione dils giuiders. Curdin, c'è jazz della VM Fignanosa? C'è jazz della VM? Bien o bo bien?
4: Ja, quittel schon bien, è spannend.
0: Spannend. Guardarci la Svizzera fa l'ora domani contro la Colombia. Fis bel ci la Svizzera guadagnes.
4: Yeah.
0: E Curdin Meyer Oshon, gudanea cordiales gratulazions per quel premi e venavant in a bunga VM.
4: Ja, grazie.
2: Che moment. Presentata Nicky Scuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch

0: Musica da Pascal Gamboni, da lunga 30 Seconds to Mars e Duran Duran era anche avanti le dish.
1: C'è la radio, ma ne trasli storie de musica.
2: C'è canzoni, diventano grandi hits.
1: Ed è l'ora per la perpetua data.
2: RTL, nuo che la musica e da

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas 10, io sono Alexi Baseglia e quei dati da nov. Il grischun noda demain disoccupazione, il pli ferm per tuchiada e la gastronomia. Ed ils ospitals d'Ufans in Svizzera han registrato pli cas de maltrattamento supponiti o confermati. Clairement pli paucas persunas disoccupadas ha il grischun d'Umbrailza Cladur. Il dombre se reduzi per 282 persunas, sin anc 1249 disoccupades e disoccupats. Quei annunzia l'Uffizi per Industria, Mestern e Lavur del Grischun. La branche de gastronomia grischuna è cun incinchiava las bleras persunas disoccupades. In l'entira Svizzera la cifra de disoccupazione era se reduzida, il Cercladur, quai perva 2.500 persunas. La quota de disoccupazione monta 2,9%. Ils Teschnov Hospitals d'Ufans in Svizzera annunzien in domba de record d'Ufans e juvenils tirats, so enter in maltrattament supponiu confermà. Ils 2.380 Ufans e juvenils en la pli auta cifra de Pikins ha cominzat a registrar las datas l'on 2009. Pli che 40% dels Ufans per tuchiats eran pli juvens che sisons, quem muossia che pops ed Ufans pitchen saien vinevant zunt periclitats, scrive la Societat per Pediatria che fa la statistica. In bun 70% dels cas era il delinquent probabel in confamiliar. Proprietat d'abità e venida pli chiara in Svizzera ai farinon. Quam ossen ils pretschs per chiasas d'ina famiglia publiciats en inserats il Cercladur. Ils pretschs sens augmentats per 30% cum priacun avanti non, tenor in recerche dat Imoscout 24 e l'interprese IATSI che cusei in chiasas d'immobilias. Anc pli ferme l'augment ils pretschs dalles abitaziuns de proprietat. Quels eran il Cercladur en inserats 4,5% pli auts canc avanti non. In una sonda spaziale, tramessa dalla China, ha sventa sgulara d'ont 410 contangi l'asteroid Kamo Oa Leva, che si chiata in la vicinanza della Terra. Se in una distanza di 20 km sia la sonda cominciasi l'esplorazione scientifica dell'asteroid, comunichesse l'Agenzia Astronautica Chinese. Radont 1 miliarda chilometri è la sonda sgulada da PCA partenza.
2: La meteo.
1: Con un po' nivels pli spess, vegnots dech sulle jiv, i dat in vent moderana dal nord-west. La temperatura maximale oz a sameden ta 25 grads, en la sorselva ta 26 grads ed a quira ta 28 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: Giavesce ben avanti in Bung, gli indesde e rotz con blera musica. Luis Capaldi è sto endils promisira gli Gran Premi da Formula 1 a Silverstone. La nov maridada Taylor Swift vind URL ci vo questa stata anche in tournea Brian Adams. Agli microfoni Sergio Guetch, bellis a nostra compagnia.

0: Quel hit ci funziona tenor nossa protagonista da C'è terla la scena ter mincia parti. Cici ella è e c'è grandiosa musica. Ci ella vigna anche presentare antiglia de corsa da castem da savezza ter la mincia de alas dijan cart coter RTR ubagn er adegna e curacilezza via online rtr.ch.
1: C'è taidla la scena.

0: spectatori sono stossi alla fin d'emdaglia Gran Premi da Formula 1 a Silverstone tranter Elzer Prominenz era Luis Capaldi e ia via agli Gran Premi a Silverstone.
1: Il Challenger.
0: Buondì, buonasera, buona patet, scuast, che fast a Savognin. Dati der questa stat puspella possibla data da prender Rumansch, gestemda anceven ils Kurs da Rumansch da stat, da la partida a quel Kurs en giasts da secondas abitazion su bagner personas ci veivan antiglia fratain banzurses u vignan a far vacanzas allo. Egna dallas scolastas è Sara Caduch, iva domandò ad ella cant grond è il pre-plagiair.
2: Mai mi spretla gaire acno manch fitch grond den cal curs, con che ci vai curs da repetizium e conversazium, e di va da che els dodes participants in della classe ea en cal ci faccio ci canoscio, dis de vos on.
0: C'è stat che stem da tot sel program?
2: Nos miron a liger, a discorrer, a sadlar, i storges, differentes cantungs rumanches, urdanier giun pois differents idioms, ed emniron erang a fare una piccola visita in il museum regional a Savognin.
0: Tot aquella specie che stem dal curs da Rumancia a Savognin, ci en las participantes, ils participants?
2: Lehr, ed aquel ci on co una seconda abitazione, ni ci staten osa per fin co in tis urses, ni de aquel ci reven a degnan vacances in tis urses a Savognin, ed er conosce er schon als Kurs und aber er schon frequento Osterskurs Romans der Stadt ed er no so scheia e also ja da kann ci reven proprio quasi mincio un puspe al Kurs er perché ci son ci en top un puspe ma dem es faccio und der Kelzion er già faccio Kurs
0: ad adenza ce vai a er anche gia Marvellas c'è la Fegnameira da quel Kurs
2: la Fegnameira da quel Kurs è semplicemente ci els rischen forse da discorrer e in l'oster pledni construction romance ci da corgen er kant ci cia fashion acna mangi gio e kant ci son schon ed er ci on in bel time perché è becce un gal scuola scuola e grammatica ma banier e in discorrer insemmen et er un po' in galdeir insemmen kels avan mezzi.
0: Adei Sara Caducella instruesce questa stata il corso da Rumancia na Zursés. Già vigiagna bels deis a Savognin bler plagiair con amprender Rumanc. Funziunga scegliò ir fitch bagna con tarlar radio.
1: Authentic Regional.

0: Poglia vos autors eglia l'indesdean 12 minutas ai las endes, time per literatura antil radio.
1: RTR Impuls.
0: Con il nostro autore Jauer dils Impuls David Spindler. El racinta oz scucils randulins veivan.
2: I ven la sta. Las randulinas sun quia e da mai pare ci ialden lur temp pronuenti las montagnas, i sgolen scofrizes tras las jasses. Las aira es una bellezza da star orignert per observar co ci sgolen su e o e via naun un toc su sur las chases. Ma d'invern va un ider ciao, vers al sud. In giù ci des piciat, 5000 km sgolni, fin al sud del desert Sahara. Fis quai era un'idea per nu, un nov concept da vita, in lös in giù ci nu da randulins, ma beda quest ci va un paradüna e lasciani no comuns e vals vie più depopulades? Ir per tuarner, tuarner per ir. Zadatera las possibilitats da gudogn. Nu cognascheines models da vita des confinaris, viver da d'una vart del confin gudogner da cella vart del confin. Nu cognascheine al model de vita des stagionaris. Viver per un temp in un aterlö, gudogner per sias relaziuns, mo magari bain, lura scha possibil tuarner a casa pro las raischs. E nu? Sco populaziun alpina restaini sul lö e plongein. Ci sia a d'una pü pax ci resten. C'è totta siuens bandunen nos comuns e nos svals. Perciò non sviluppai un modello di vita al randolino e la randolina moderna? Vivere durante le stagioni turistiche, per esempio, chi si, però non in le montagne, al resto dell'anno in un luogo urbano con lavoro a sfratom.
1: Impulse.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles Indisch, io sono Alexi Beseglia e quai dati da nov. Il grischun noda da main disoccupazion, il pli ferm per tutiada è la gastronomia. Ed ils ospitals d'uffanz in Svizzera han registrada pli cas de maltrattament supponits u confermats. Lermain pli paucas persunas disoccupadas a il grischun d'umbral cercladur. Il domber es reduzi per 282 persunas, sin anc 1249 disoccupadas e disoccupats. Quai annunzia l'Uffici per Industria Masterni e Lavur del grischun. La branja da gastronomia grischuna ha cun incintiava las bleras persunas disoccupadas. Er in l'entira Svizzera la cifra de disoccupazione se reduzì il cercle dur, quai per va 2.500 persunas. Ils Deschnov Hospitals d'Uffanz in Svizzera annuncian in domber de record d'Uffanz e juvenils tirats, so entrin maltrattament supponiu confermà. Ils 2.380 Uffanz e juvenils sind la pli alta cifra de Pickens a cominciat a registrar las datas l'on 2009. Pli che 40% dels Uffanz pertutiats eran pli juvens che sisons. Quai muss ja che Pops ed Uffanz pitschen seien vinevant zont per eclitats, scrive la Societat per Pediatria ca fa la statistica. In bun 70% dels cas era il delinquent probabil in confamiliar. La China ha fatto in testa rakete in il Pacific del Sud e le reazioni del stadis vigins sind fermes. L'agentura de novitat statale Xinhua annuncia che in sottmarina Tomà haia lasciai in aues internazionales in rakete da lunga distanza con una trappa din detonatur. Il Stades Vigins eran informats, tenor il Ministeri dell'Exterior chinais. La Ministra dell'Exterior australiana, Penny Wong, ha descrit il test sco destabilisant. Ed er il Giappone e la Nova Zelanda han criticà il test. Con Festival Campionato Mondiale de Balapelle Victoria Inglese contro il Mexico en lo chiavel finale ozendemann, el giugader Inglese Jordan Henderson se blessa. El sei a se blessa vide la cianvella, a declara il trenada Thomas Tuchel sventer il dieu. I sei una blessura dec greva ed il fatto che Henderson na sei a bec plicunelz na giai a bec a pra con questa seira. Il giugade de 30 sisons vengono stracta in ospital.
2: La meteo.
1: Con in pao nivels pli spes vengono dec sulle jiv. Dat in vent moderana dal nordvest. La temperatura maximale è oggi, a Misteire den Sorsees tra 23 gradi, in la Sorselva tra 26 gradi e a Quira tra 28 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Aglia microfone Sergio Guenci Allegra. Ondas da gravitazione e rosnas neiras. Keglia ci tunga un po' scuorda del film da science fiction e il mincia de del cosmolog Lucas Lombriser. El è castem da giast da Adriana Camartina inter la emissione Profil. El descriva sa sez usceia.
4: Mervillus. Ciao dir. Ad un taif per la fisica.
5: Con il problema si calma mai creativo, sì.
3: Con c'è fenomeni ci ella si occupa attualmente perché ci ella da far con la porta alpina a Sedrun Santizza in tiglia de corsa da quella mezz'ora. Sionosa ad amplinza in dils giovesi da musica da Lucas Lombriser il qual vuoi sion in direzione da sia per scrutazione Soundgarden Black Hole Sun.

0: Il re cosmologo che persecuitesce gli origini, il sviluppo e la struttura dell'universo, che tigna insieme alle galassie, c'è quella energia e materia la quale in sveia bec ci fa urla più grande parte da tot che ci esista. Domandas ci pon una vista als problems e chitos ci nos vagn se na nos mond esser pulit abstractas. Forse pensetz er vosoters ci porta insomma tot quel stibgir e experimentar davart l'univers. Lucas Lombris rocò in Claire Maini quella perscutazione da base sia il fundament sin il qual novas tecnologies vignan sviluppadas.
1: Tau stellst uns halt über den Aspekt, eben gerade das Schlegialproblem. Jetzt winken in Massen Methoden, so Waffen, kannst du das, wenn du dir ein Auto schlagen. Also, zum Beispiel, die Primsostronomen kann man malen, die Galaxie, sonst kann man eng, wie bei mir, sonst kann man das Foto ist, wo, dann werden die Tiere, wo bei einer Teufelatmosphäre. Also, malen, das ist klar. Luane halt die Bienen, sonst kann man das Foto ist, sonst kann man den Film, wo man das in Tiere, wo man das sieht, se c'è più perdere in questa foto, è digitale. O da quello che è venuto a sviluppare il pilone della camera digitale che usa in uso è il mio telefono. Il mio telefono, il NATO, il SETS, ha una massa fisica quantum in lo, che può funzionare neanche senza quella fisica che ne fa già una buona cena, per esempio, è l'internet. Parte dell'internet, il World Wide Web, è venuto a sviluppare il CERN. Per motivo di avere informazioni sui risultati della scienza. Se immaginiamo tutto quello che si è sviluppato.
2: Boomerang i risultati da Palapaira.
1: Esatto. Forse è un aspetto che credo sia importante, forse, il vostro speranza, quella intelligenza artificiale. Quella è una metodo che. Che vanno lungo una volta, cioè che della fisica teoretica, che si sviluppa un metodo, però c'è già problemi della fisica. Qui è 2024, anni prima del Nobel della fisica, e usa due prescrittori che lavorano con metodi di machine learning, che il fondamento dell'intelligenza artificiale.
0: Forse c'è la perscrutazione che Lucas Lombriser les fara sedruna magna in de a novas tecnologias e apparats ci meidan la società e nossa veta. C'è ci la porta alpina o da far con tot quegli santiz anten la proxima part an pacas minutas i rastagn mater la musica antil mont del univers in tema da perscrutazione Krutaktion da Lucas Lombriser en numnadamanch las rosnas neiras. Black Hole, Supermassive Black Hole Muse.

0: Savez anc az ragurdar dalla Porta Alpina, quella staziun ein tamez il tunnel da tren il Gotthard, ci dueva colligir la regiun da Sedrun cun las grondas metropolas della Svizzera, avant bunga vanchons e quella idea neida suterada. Ossa savez che il dantante survegneir una nova funziun, quella eda dantante nins turists, ma bagn scienzos da tot il mond, ci savessen pellegrinar, se somma la Surselva, il cosmologe e astrofisiker Lucas Lombriser discora da quel lì, ci fissen lì ideal per perscutar ondas da gravitazion ni er ils misteris della materia sceira. Ant il profil o el tradia a Adrian Camartin da ple davart quella idea ci savess davantar in eda realitat.
1: Quels experiments, quels ein pi precis, pi liungs che quel che vauoi. Das ist drun, wenn es halt in vau de deutsche Meters.
2: Das sind ja auch so die Porta Alpina.
1: Die Porta Alpina, exakt. Allo fuss eben l'idea di installare l'instrumento. Qui fuss in gran instrumento, aber nur wenn ich schau, wo quei präge der Lese an Nase, quei 2 Milliarden, quel Einstein-Teleskop, 2 Milliarden, quest ist drun fuss in a Zimmerjahnd, aber jetzt setzen wir più efficiente in questo bagaglio per 100 milioni, abbiamo tornato in un grande esperimento.
2: Diverso in luogo ideale per bagaglio esatto. Strumento. Con l'unico ainsa che o ne o esses che o in che fase esses?
1: Noi siamo esatto buoni non, giù in team del CERN, che staus si sta drunna, ma si era qua, la Porta Alpina, per me c'è quei fosse tecniche ma in possibile, die haben gesagt, dass die Meditation viel, viel gut ist. Ich habe gesagt, dass es viel speziell ist, dass der Kuh, der Kuh war, nicht der Lift, der Kuh, schon lange wie den Kuhlm.
2: Also, dann steht ja wie den in Tunnel, Token, ins Wien, laut.
1: Ja, in Kilometer wie den. Also, das ist.
2: Ja, weil Tumbin war ja den, ja.
1: Das sind 40 Kilometer sud Tiara, also, der Kuh, der Tumbin. A quei schurmeglie halt fece incontro vibrazioni seismiches. Quenza altri slogans. Bo, per esempio, CERN lo fos l'idea da bega in experiment da 100 meters, que fos lo quasi la sora pincia da quei che ving bega o sedrun. Lo, anzi, ebbe grad il ciao da quei tumbin lo ai diesga, as vibrazioni can diesga pe grondas. A quei vuol dire, ebbe, di dine vart, ebbe schon vau in tumbin de bulmi kilometer, fece speziale. Aber eben, es ist quel ein Satz und viel lange ein cooler Satz.
2: Also viel Protegiu.
1: Viel Protegiu in einer Konstruktion viel unike Niveau.
0: Sedrun schu mecca della scienza ci vesse panzo anche sei dantante na vota decidia o Lucas Lombriser dec dantante ci tot la organizzazione se partenaris schu la veia da fer federala data na lieis verda agli project savess la construcziun ancever lanciata del zons Vanch 30. Quellas treis parzen stades per far gust sen il profil quel vign anche neda e mes cascia seira ant il radio scioglier possibile da tarlar ant nossa audioteca online ciavazzin profil anche in Davos tetel da musica ci Lucas Lombriser o Giavigia durant quella emission Adel Skyfall il è in tetel da musica ci regorda el vedils times ci elle sia donna on vivia a Edinburgh an Scozia.

0: Regina di Hinderstella sende Jamesa, Ceci dat da nov so Alexi Baselgia.
1: Il Grischun ad umbra il secla due clera main pli paucas persunas disoccupadas. Il dombre se reduzi per 282 persunas, sin anc 1249 disoccupadas e disoccupats. Quei annunzia l'Uffici per Industria, Masternia e Lavur del Grischun. Il Stechnovo Spitals Dufans in Svizzera annuncia in domba de record Dufans e Juvenils Chirats l'an passat su entri maltrattamento supponiu confermà. Il 2380 Dufans e Juvenils in la pli alta cifra de Pekins ha cominciato a registrare le date l'an 2009. In la Francia del Sud hanno radon 10.000 persone sentanstu venire evacuate per via di un grande incendio de Guad che ort controlla. In 24 weeks de tiers del confin con la Spagna a jelle jelt stui bandunales chiases, scolas autoritats communication. Ferms vents schmanacen d'accelera vin avanti il fieu.
2: La meteo.
0: Darò i roz, egna ulotra glasse, ozze domanga, foglio ora decce sulla leiva, trantarain te compara na velz da neivla, si date na vent moderò, nod il nord-vest, las temperaturas maximales, en anten la regiun da coira, ozze ter 28 graz, domanga l'otter 32 graz, a Muster vigna domanga finna 26 graz, a Schuol finna 28 graz.

radio da quel lindesde en passadas an 7 minutes eilas 12 su onda il magazzin de mazde Toni Poltera moderescia agli microfoni esto Sergio Guetsch per intant giaveja buona patet fegnam pitart.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Festa da Sagittar e festa per il teatro. Il Tir Federal è a fegn la bilancia positiva.
2: Las biaras tiraduras, biaras tiraduras en stai che usur noc, per in canton turistic scol grejun dati pauk pibi, che deve societats che vengen en ies canton per gude dis non amblidaivels en buona compagnia.
1: Buona compagnia in zoersins fa teater, ad andervin exercito pil toc an il liber das Kraftwerk.
3: Vera per me cleri a fes qualcun, qua vea bici 30 secundes, studi dies weiter.
1: Avant per uns vergenten las cefras da disoccupazion, il cercador en quellas engrijung ed en Svizzera edes anavos, ed a Cermang, ils problems cajonos da pesce d'aquarium ci peien suramanga an laiez. Ossa dovri per fin in a campagna per sensibilizar. Bel ises con nos, al microfon Toni Poltera. In un Giovanni magazzin cui blog da novità e con le cifre da disoccupazione. In Grigion è il dombra delle persone senza lavoro sa riducida il cercladore. Le novità sono con Corinne Schmidt.
4: Compagnia con il marcio e il dombra dei disoccupati e una voce per passa 280 persone sin radont 1250. Quai comunicesse l'uffici per industria, mestern e lavur. La quota da disoccupazione con quater 1,1%. Guardasso l'antira Svizzera e la disoccupazione medema mai in ida ena vos, compagnia con il match per bun 2.500 persones. La quota è con quai se riducida da 3% sin 2,9%. In Svizzera è tanz ufansco anche mai veniz girats l'an passà in una clinica per vide maltrattamenti supponiti o confermati. Con 2.380 ufans e il domber cresci per prest 300 ufans comprelià con l'an avant, quai in usciblersco anche mai de picchivin registralas datas. Ord wart ferm en crescides las datas da maltrattamenti psichics. La grande parte dels maltrattamenti si tratta però di violenza corporale, scola la società svizzera per pediatria comunicescia. Passa 40% dels ufans partucciati erano più giovani che si sons. In buon 70% dels casi era il delinquente probabile in confamiliar. Pesce d'aquarium che mangiano vite in tirs laiez e plantas d'aquarium che prendono sur maun e nils lais. Cica di schmettas es aquarium en la natira ne fa bec mo grons dons ma bain ech cestiabel. Per far attenz in quai en 25 tunz se ves anzemen per ina campagna. In quella vegni ossa cusseliade l'imprim metters in la balancia la comprata din aquarium. Laua de quel stoppe venir di schmessa en laua persa, plantas daua en il rument. Tra il spes cusei la campagna da cerciar in nof de casa u de contactar in a stazion da salvament.
1: En ox medagn ai exterior, an Francia, dil sito, an melas de persunga stuiner evacuadas per via din grand incendi de got, c'è bec sot controlla.
4: Radunt 10.000 abitantes ed abitants de 24 vits de tirs del confin spagnol einstüben dunach luch chases scolas autoritats communication. Ferms vents schmanatschen de accelerar vinevant al fieu. L'incendi en las Pireneas eintant già destrui in a surfaccia de 4,6 km quadrat. Quel a er influenza sin il Tour de France, la terza etapa de tirs da Treviac è venida serrada per ils spectatours per tenir liber la via per las forzas de salvament. La China ha fatto un test con una racchetta a lunga distanza in il Pacific del Sud. La racchetta sei stata equipata con una attrappa da charge esplosiva e sei venida assaiatata nel vento di un sottomarino, come dice il militare chinese. Ils stadis protocials en la regiun sen venits informats davant al test. Plirs paiais han già criticà al test de raquetes de la China, tant a quels l'Australia, la Nova Zelanda e del Japun. Bi paucas ures avant al test, veven l'Australia e las Inslas de Fiji sutterscrit in a convegna de defensiun. In la Repubblica Democratica del Congo en intant già mortas passa 500 persones per vide la Ebola. Il Ministero d'Informazione del Paese Centralafricano comunicesce che il numero dei casi confermati monta attualmente a passa 1.500. Quitats fece sortot che persone che sono venite da stato positiv scappien ad una puspe ort al centro di isolazione. Depi l'eruption al match a er al paese vicino Luganda registra pires infektions almeno 2 persone en mortes. L'Ebola è una malsogna mortale che viene data in avanti in trascontact corporal con liquids del corpo. Per il virus attuale ne dati ni in vaccin ni in terapia.
0: RTL, il magazzino a mezz'di.
1: In un tirmeis è nias gettò la festa federale da Ter è stato un successo. Un successo da sdavantare i gi anni liber ad andare das Kraftwerk per 70 tons ovres idrauliches an la regione. La primiera è Anin Meis.
0: La meteo.
4: Oggi de mon resti de bel malgrat chams de nivels pli spes. En ils auts buff im vent del nord modera. La temperatura cresce oggi sin fin 28 grads en la region de Cuira, de mon basti l'ora per fin 32 grads.
1: Gelles dodes e seis. En antir meis en ies sigetu, tu cia an mir cas e fac festa. La festa federale da te 2026 è ir eida a fin. Sen total manch vanch plazza da te in Grigiung e da Wallenstadt e niz tiradors e las tiradoras nie ansemen, caterem das intensives, pil presidente comitè d'organizzazione Martin Candines. Lara Cacen ovordò a navos sen calteir federal col presidente del comitè d'organizzazione.
5: Martin Candines, Center in Mainz è la Fiesta Federale del Tir 2026 a fin. Gec sincer, sco presidente del comitè d'organizzazione, con lets esses vus che us a fin?
2: Io sono enorm contents che nus vengiu ni gins accidents, ni gins problems pli grons, che nus vain saviu manat a quella fiesta per la contentienza compleina dalle biaras tiradurs a tiradurs, ad eleu no son deu enorm lets de tot quai a naturalmane che prenus in a fin.
5: Radon 35.000 tiradurs e tiradures hanno venuto a cuore durante la fiesta del tir. Come si ha l'interesse delle visitatori e dei visitatori? Ed essere voi contenti con quella cifra?
2: Noi siamo molto contenti. Noi siamo 2.000 persone che hanno voluto partecipare al tir del pubblico. Per persone che hanno fatto col tir, che hanno voluto un po' a un'altra, Colur e ja da ai propri a quei sacqua che noi svaim vuri vuol da vos e recalciani che ta quei interesse della popolazione ad ascese vemo sa c'hai monte c'è vol quen insomma di una fiesta federale da tir.
5: Tano il comitè d'organizzazione ai da ogni gins in cap spigrons dron la fiesta c'hai ai tano vus la ragion per quai?
2: Tiradurs e tiradurs hanno in effetti una disciplina. Ells hanno in turn con loro arma e sorprendono la responsabilità. Dall'altra parte, quando sei giudidontros e giudonters, can fai un eccellente lavoro di controllo, can estu disciplina, an quale in quale livello posso tenere sopra vita tutto, ad esatto quoi trovi è. Io credo la mia scelta di quelle cause per cui va tutti i miei complimenti a tutte quelle persone che hanno dato la possibilità che noi venissimo in successo con quella fiesta del tir federale.
5: Il budget per la fiesta del tir è venuto calcolato in rodon 14 milioni di franchi. Sapete di avvalità che viene ad essere la fin finale finanziale?
2: Noi siamo ottimisti che quel budget va sì, che noi veniamo dalle unioni quella contribuzione che noi veniamo permesso di capire di sapere pagare ad essi con quelle unioni hanno fatto investizioni considerabili perché quella fiesta insomma si viu ve liuc ad allora noi e se noi siamo ottimisti che noi veniamo da voi in seguire in un'ola a scientificare più forse da voi bi per tutto quello che hanno l'uvrato per quella fiesta.
5: Come fece a Cuera e il Canton Grigion veramente approfittato da quella occurrenza grande?
2: Io sono per ciò di us che Cuera a Cunzon e al Slogan che in un stand di città hanno approfittato considerabilmente da voi meins di quella fiesta. Le sbiare si ridurre, le sbiare si ridurre, se non stai che usur noce, io conoscen che i un buon consumens, ma i bambini hanno anche spina per un canton turistico in regione, dati poco più bi, che deve società che vengono in questo canton per godere di non oblidevoli in buona compagnia.
5: Il presidente del comitè d'organizzazione SSV sta in tutti i posti esterni. Cei ha fatto a vos personalmente la più grande impressione?
2: Hai venuto un vrau con enorme engagement, con enorme accor, a fe creativ. Io credo che quel di vos quel che resta, quelle amicizie del di vos è dentro la società di tir, vedere quelle facce contente, quei dirne di vos, hey, a scienza fa una foto finale, a cui invece quel malenz, lo hai in giacione, vieni in giacione, un momento intero emozionale, se traccia, poi, per tutto quei einzelne Frau erschien intensiv, a quel di vos la crolla più bella riconoscenza, la più bella paga per la lavoro che ne prestava di vos.
1: Sì, Caterendes è il Teir Federal a fin, an Caterendes anceva tutto in seciuter. Das Kraftwerk, che è il giant in libero ci presentò a partire dal 6 d'agosto a Ballenburg, Bernburg, per andare. E toc che le tre link e due sdavantare in toc plan tenzion con un po' il dramma. Raccontata, vigni non una domanda di storia, fictiva di una famiglia, ciò vivia in il time con l'ovra idraulica della KHR e nei da fabbricida, avanti passa 70 tons. Federico Belotti è stato la sonda ad andare alla prima prova come nevla insieme con i cor, gli attori e gli attori, likes e da professione.
6: Tu, tata, was ist Strom?
7: Strom? Das ist so etwas wie Wasser.
6: Ah, ist Strom nass?
7: Nein, sicher nicht.
6: Aber wenn es ja Wasser ist.
8: Bečan gal sem tribuna, ma banjer da špere sem tata e beadje en tim či funkcjunga. Džujiran sem an teatre per elas duze nevenimant special.
7: Oh, quei bel testjes. Jo son propi ložas en la mi biedje, ka si lasč džujir kun ela an zemel dat nog mir.
6: Das ist sehr cool, vor allem, dass sie auch meine Großmutter im Theater ist. Das finde ich richtig toll und ja, ich finde das so lustig und cool.
8: Tant Elisabeth Schnotz squersi a Beadia Mia, on jo experiences in tribuna.
6: Ich habe jetzt angefangen, wo ich Ferien bin, mit so Schneewittchen-Theater, wo ich mit meinen Freunden bin gegangen, also go Schneewittchen spielen.
7: Ja, wir schon weiter am Urs kun, weil per me sto Wittchen schodegi positiva experienza per me clearia fech qualcun qua ve bitte 10 sekundes studi je so inter Lia hör jetzt auf mit deiner Frage du machst mir Kopfweh
6: geht der Strom weiter zur Waschmaschine
7: ja genau
6: und was machen sie dort da
7: Lia hör jetzt auf
8: Quel è un gal egne da blere scene, c'è neides exercitadas la sonda an scuola ad andare. Regia fo Felix Benisch da Turic c'è uriunt da son Murezza, e lo screc il toc das Kraftwerk. El vegia ligia blersur de las ovres elettricas del rang posterior, pin avant vegia il discuria con indigens, ma la fin finale se gliene storgia fictiva, ci racinta la vetta da famiglia d'una giufna elettrotecnicista.
9: Also die künstlerische Freiheit fängt für mich wirklich mit dem Schreiben an, wo man sich dann auch muss lösen von dem und wo man muss auch quasi eine Welt kreieren, wo einfach die recherchierten Fakten anfängt spielen, eine Rolle spielen, aber letztlich geht es dann um Menschen.
8: In der Rolle principale gioia Peter Hottinger, der turistische Akteur der Profession.
10: Mi chiamo Luigi, vengo da San Rocco, qui. Nel cantiere in montagna posso guadagnare 150 lire all'ora. Hey, con questo posso vivere come un re. Ah?
11: Ich habe sehr grosse Lust, wieder mal Freilicht zu spielen. Das habe ich jetzt einige Jahre nicht gemacht. Familientechnisch war der Sommer so ein bisschen die heilige Zeit, dass man en famille in die Ferien geht. Und das Projekt hat mich sehr gereizt. Und vor allem, was mich als Schauspieler jetzt da extrem reizt, dass ich mit Dialekt arbeiten kann, mit anderen Sprachen. Und darum habe ich eigentlich sofort zugesagt, was Felix gefragt hat.
8: Er ist eher an der Partizipation al Giant in Liber und las dus Aktores Professionales Anita Iselin, die in Germania, und er kann sich ad andare, e Liviana Degen da Maia Villa.
4: Das ist ganz schön, ich habe ja zugesehen aus dem Grund, weil wir haben vor 13 Jahren da schon das Freilichtspiel gehabt. Es hat Ramurs geheissen. Und damals habe ich gedacht, wo ich gekommen bin, oh Gott, das ist alles fremd vermutlich. Oder ja, da habe mich extrem gefreut, dass es so, also eine gute Zeit war. Und man hat irgendwie den Leuten können sagen, wir können etwas zusammen schaffen.
12: Das Faszinierende finde ich an so einem Stück eigentlich immer die Kombination von Profi und Amateur, weil das immer eine mega Bereicherung ist für beide Seiten und weil ganz viel Leidenschaft im Spiel ist.

0: Nox meinem Fignanossa bler bler cantò. Min cem da che era einfach bellezza. Da staren zemmen, wein an conosci otra jocta. Super.
1: In Freilicht spiel e bitte schi bler a quegna chance, in a granda chance. E gli schon anze che ground. Aliens che otra sco anze che fa con la scuola.
2: Also wegen meiner Gie Theater avant. Alla Gerina che ha già organizzato qua con otters e venite a me da un prossimo vespe di gusto a fare lo vedete c'è forse in da flotta fare anzi c'è otter in da venire ora della comfort zone sco in gi
3: Menga no è la Menga
4: ma è la bici in stizzung
3: Menga io avevo qua un pacchetto per te qua vuol dire bici in pacchetto un monster di un pacchetto.
5: Il monstro del pacchetto impressions da Federico Bellotti della prova da sonda ad Ander, il toc das Kraftwerk o sia premiera il 6 d'agosto andrei di corso di Mac state allora an tot tre des presentazioni della centrale della KHR a Balambuch Ander, amici che sono la colissa è impressionante. Impressionante le fotografie, si catezza in nostra pagina d'internet rtr.ch per sognicre in una prima impressione da che le prove da teatro pittoc das Kraftwerk. Gli è 16 minuti per so le 12. Che fisit sto da nostra Wart, Priska Bundi è stata la producente responsabile, Corinna Schmidt overdo per le novità e dai microfoni az o accompagnia Toni Poltera. In tir magazzin che al dat oggi in desde it seis da Fanadoc che tezza un pag moment in nostra pagina d'internet rtr.ch scudeci lo er las fotografie di Tocta Teater Anil Liber Dandir.

0: Limp Bizkit, Behind Blue Eyes. Il è la sadoda giamesa.
1: Las gratulazions.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Festival il zon si gli amprende da lem da nova RTR ambelescia il anniversario il 6 da Fanador. Al microfono Sergio Wetsch, Joeish Belz Moments. Il è ozen l'indesde special per Lucas Bass Clavadi sum vich el po festival il 80° anniversari. Per Lucas Bass vainza survenia ils suandons saleits, car jubilar. Nus gratulain da cor si tiu 80° natalezi, giavejain surtut buna sanadat, stai fit vinavon in BD, engraziain per invitazion e gratulation farliunz cun quinai e quinadas e famiglias. E els on panzò da farin plageir a Lucas Bass con musica dils sunatibas posta biala Staufener Alphorn Walzer. Oz an special pil 80° anniversari da Lucas Bass a Clavadi Sumvich.

0: Sunatibas posta biala per far un plaisir pigl ociantaval natalezi da Lucas Bass a Clavadi Sumvich. E era degna in bel moment regalare il coupegn d'anniversari che gli fa oz Letizia Sonder da Lanch.
1: Iles gratulare oz alla mi comarata Gloria Hartmann, ella stata Zorten ed ella festivescia ozizis 59 avel anniversari. Io già vise della tutto buon di ingrazia della per la sì amicizia e per tutto che ci vanno baitagni e facciamo insieme che le digna fic bel ad ella e in carciang fic grandios e la dat più genci sul venire in sece e ella proprio una fic cera a me e da me.
0: Gloria Hartmann a Zorten posa allegrare la complanescia Ilia Ciuncanta Novavel, Letizia Sondero gratulò da nostra parte un bel anniversario e sonossa bler plaisir con il coupegn da RTR. Per gratulare dovrezz 0800 20 25 30, per termetter salez d'anniversari per WhatsApp 079 270 07. Sean Fatch vez per gratulare a Lino Vital da Sent. El cumplanescia ozil anniversari da Seasons. Ciar figl, oz esch fin già sisons, da courat gratulaina e giavijain tot il bun con sandà e blera fortuna, resta usce un ciar e containt matin scoccia tu esch, perce asci ad vaina jent. Ans allegrain sun una flotta festina, oz saira con grill e tuarta. Charles Salitz da tia saur Melina con bap e mamma. E per Lino Vital vainza anche survenia ulteriors Salitz d'anniversari. Char Lino, per teis seis avel anniversari et gratulaina e giavijain tot il bun con sandà e fortuna, no ans elegrain sen una buona grillada ed una buona toc tuarta quist saira in zembal con tai. Charles Salitz tia cusdrina Lara con Pin, Beba, Mima e Nona. Gratulation tots cordial manch oz a Lino Vital a Sent. El festivescia gli anniversari da Seasons puderò probabiler anche allegrar da zuflaror las seis candeilas sen la turta d'anniversari.

0: Interlets RTR las gratulazions si vagn in auditor da Clostra al telefon. Buonasera David Kamenisch.
1: Ah, buonasera Sergio. Io vessi una gratulazione in Natalezzi Puspei. A quella va oltre, l'unce quella va bugen, tocco giù a Basel. A Leo sa Jörg Nebiker, da Oriund, da Arlesheim, fa piaste sin seu, sia tonta, sia tavel, gidene scientia. Cordialmente, gratulesce Leo ad el, e gevisce il vino a von, una sanadat, a tutto il bien, buona sanadata a Simbienza da sé o naturalmente in una bella fiesta. A giovista musica fosse per Kelby, uff di Ginas, con la cappella Oberalp.
0: Faccienza Gugent per Jörg Nebiker, scu conoscete el?
1: Ma io conosco lei schon da primiar decenni. El venedina si è claustra che fa vacanze. Bei Balto geht 3-4 Grad um, an der Dinal mit dem Leuk, el Hotel Sports von uns ein, an quel bunen mein Geschichten aus. Und nun, wenn er dich ja Kontakt, et mir lu brava leu, an Trasla via 4, ad eba an Trasla CDs und la Musica Populare. Quere noch Diskurs, de Mincia da Meuna, wo ich mal und so nur sind ja die. Und da sind ich pensionaus, tu sei la donna, regina, a Brennstein, die Deiwe auf der Klaustra, a venia Nadina Puspeikeu, a fanlur vacanzes.
0: Fitschbel, Termatagne, a Jörg Nebiker, naturalmente c'era la donna, saleiz di Grigion, musical manch con la cappella Oberalp, Berg, Kilby, uf Tiginias, quel schottisch piglia, 77 aveva l'anniversari da Jörg Nebiker a Arlesheim, Basilea.
1: Grazie,
0: Fitschbel. Benzio, mi zdei tot bun a Klostra, David Kamenisch.
1: Grazie a lei, a quella, mi dai momento.

0: Per fare un plagiar alla bassa, la Chapella Oberalp con Berg, Kilby uf Tiginias e sto oz musica d'anniversari pil 77 aval da Jürg Nebiker a Arlesheim Basilea.
1: Danus? Danus?
0: Daniel Weger da Coira al telefono da RTR. Allegra, Daniel.
2: Allegra, Sir Sergio.
0: A chi vuoi gratulare?
2: A vicenda gratulare a mio cugnato, Norbert Lorez, per 65 anni, per il giusto tutto il buono, per la fortuna, che il desio d'aere si è meritato la pensione. Il desio d'aere tutto il sabbiato si è là.
0: Canzol?
2: 65.
0: Na, Beadis.
2: Beadis, un, quattro, cinque.
0: Insomma, Niron mantegna ir fit, er Norbert Lorez, e musica ci mantegna, ein manca per un moment fit, vainz er pront, Daniel Weger, o non ha da mancia giavigia, status quo.
2: Me precis.
0: Whatever you want. Fagainz gugent, belzio maz de acoira tot bung, Daniel Weger.
2: Grazie Fitch, arrivare, fino alla prossima.

Varò procuro paregna o l'otra regurdencia status quo, whatever you want. Musica d'anniversario piglia 65 aval natalezzi da Norbert Lorez a Sedrun. Anna 8 minutes e legna, bels moments con RTR.

0: 6 da Fanadour Lüglia Ozza. Con gratulazione si vagna schon podia gratulare a Lino Vital a Sentel festivescia gli anniversari da 6 ons. Gloria Hartmann a Zorten fagerà ozzen viva piglia ciuncantanova all'anniversari. Norbert Lorez a Sedrun cumplanescia gli 65 aval de danascencia. Er gratulò vainza ozza schon a Jürg Nebiker a Arlesheim Basilea piglia 77 aval e a Clavadi Sumvic nirò festivo ozil 80 aval anniversari da Lucas Bass.
1: Danus? Danus?

0: Deno Maregna, da Lem da Nova, il 6 da Fanador. Noa da pertot da Rogl, oz anche festa d'anniversari a nossas giubilares, a noss giubilars, tot bung piglion nov da veta, oz belz anniversaris. Enza c'è, fagianza anche ci survin regalò las entradas per ir a Farbogna Schuol. Norbert Loretz a Sedrun sa far quella excursion las entradas pigli bogn en giadina vignan tarmessas per posta. Tant gratulazions per ozza gli microfone sto Sergio Guec giaveis bels days.
1: RTL, las gratulazions.
2: Il suente mesdì tar RTL.
3: Just another manic Monday.
2: Concept perverts.
3: What a day to blame it.
2: Scubrides.
3: Too hard to go, too hard to ride.
2: E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica.

0: Las novitats der RTR.
1: Per far fronte al traffic de Guncida, sind las vies grischunas, la Regenza considerescha in pilot noch l'exempel de Birsfelden. La Tour Puschlevin Massimo Lardi è mort en la Vigliadicna de 890. De pli de quals temas de Laura, dati os en las novitats de las trais, al microfon provus è Corinna Schmidt. Buonasera. En il Grischun combatten sur tot las vischnankas prolung de l'autostrada a Trädisch de pi ons cun il traffic de Guncida. La fracziun del Cusei Grond de la PPS ha per quai in cumanzala Regenza Grischuna d'examinar ina regulaziun tenor l'exempel de la vischnanka de Birsfelden. La veni fac controllas de transit automaticas cun ils numers d'auto. Indigenz pon uscia passar sche la via vincerada per il traffic de transit. La Regenza Grischuna è pronta da elaborar in pilot. Scopo che la scriva, stuess la direzione de douane per cui però deliberar l'obbligatorio de vignette durante il tempo de colonna. Procete noch la legge, stoi adina dar in alternativa senza autostrada. L'autor Puschlevin Massimo Lardi è morto in la via decina da 890. Quai rapporta Radio Televisione Svizzera Italiana RSI. Lardi, che nasci alla prese, ha sur ons vivi a cuira, nucel è sta magister al seminari de magistras a magisters. In ses codis a Lardi, surtut descritt la realitat de viver en il grischun italofon. Il 2017 e il Puschlevin veni onorà con il premi grischun de literatura. Lardi n'ha bech mo publicià codis, ma bain è articels en gazettes. Such die Jons, el erste almanader de la gazette de la Pro Grigioni Italiano. Sin la Svizzera specie de novo main in onde de celira, en il sit eile già cumanzà, a partir de demaun suon de nura al nord ad il west cun temperaturas de fin 35 grads. La Confederazione ha per questa ora in avvertimento de celira sin celim trais, quai fin almain lautere in disdi. Urizis tranter venerdì a sonda possien strusch mit i giach la celira. Sin celim trais avvertescia l'Uffizi Federale per la Meteorologia de din risch considerabel per la circulazione a malesser corporal. En la Francia del Sud han milis de persone sentan stuvenir evacuadas provide din gran incendi de Guaut. Redund 10 mili abitantes ed abitants de 24 vic, de tirs del confin spagnol, haien stiben dunach lor chases scolas autoritats communication. Ferms vents schmenatschen d'accelerar vinevantel, fieu. L'incendi e las Pireneas ha intant già destrui in una surfaccia de 4,6 km quadrat. Quel ha influenza in il Tour de France. La terza etapa de Tirs de Trevellac è venida serrada per il aspecto Tours per uscire tenere liber le vie per le forze de salvamento.
0: La meteo.
1: Oggi demain resci dece bel, malgrat ciams e nivels pli spes, en ils aut buffa in vent del nord moderà. La temperatura cresce oggi in fin 28 grads e la radion de Coira, demain basci l'ora per fin 32 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

radio, mia lingua. Mes radio, mia lingua.

0: Las novitats ter RTR.
1: En il Grischun cresce al privel d'incendis de Guaut, al Centun extende per quel scumont absolut de Farfieu. La UEFA criticesce vehement la FIFA sentre il scandal con la carta cotchna di giocador american che venire a traccia. Dopo di quals temas da Laura, dati os en las novitats de las 4, al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. Il Centun Grischun extende al scumont de Farfieu absolut us senil puschlaf a la Val Mesauc. Finossa sortot partuccia al Grischun del Nord a part del Grischun Central. In questes regiuns nadascia beich plivenir fac fieu ordaifer al territori abita. En il Grischun combatten sortot las Vischnankes per lung de l'autostrada A13 de Pi-11 con il traffic de Guncida. La fracción del Cusell Grand de la PPS ha per quai incumenzà la Regenza Grischuna d'examinar in regulación tenor l'exempel de Birsfelden. Là veni fac controllas de transit automaticas con ils numers d'autos. Indigents pon uscia passar erche la via vincerada per il traffic de transit. La Regenza Grischuna è pronta da elaborar in pilot. Sco qua che la scriva, sto es la direzione de duana per cui però deliberar l'obbligatore de vignetta temporar. Percetta noch la legge sto ad inedar an in alternativa senza autostrada. L'autor Puschlevin Massimo Lardi è mort en la viadecina da 890. Quai reporta Radio Televisione Svizzera Italiana RSI. Lardi, che nasce alle prese, ha sur ons vivi a cuira, nur che è ersta magister al seminario de magistras a magisters. En ses codis a Lardi surtut descrit la realitat de viver en il Grischun italofon. Il 2017 El Puschlevin veni onorà con il primi Grischun de Literatura. Lardi n'ha becemo publicia codis, ma bain articels en gazettes. Sur Diagons e el sta il manader della gazette della Pro Grigioni Italiano. La Federazione de Ballapé Europeica UEFA se mussa consternada suenter il scandal entorn la carta cotchna che la FIFA ha aboli per in giugader american. La decisione aia surpassà in lingua cotchna, scrive la UEFA in un statement. L'abolizione della carta cotchna sia senza esempio bech capibile e bech fera. En il sedijavel final incontr la Bosnia-Herzegovina beva in giugada struir giù della plaza a fis per quai stasera per lo javel final. La FIFA ha però aboli la blockada apparentemente su entri in telefon del presidente americano Donald Trump, quai rapporten piras medias americanas.
2: La meteo.
1: Otto de Mann resti dec bel malgrat chams en ivels pi spes en ils auto buffa in vent del nord modera. La temperatura cresce oz in fin 28 grads e la radion de cuira de Mann basti l'ora per fin 32 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Uns cuvridas. Hits. E sempre verts. Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal Semperverd, sur il hit, fin per la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: Pensiun e Qatar a Jade, che in dus de nos temas. Si va 30 ans vo ABC an pensiun.
2: Ins a lavorau, dina giu in ritmus, dina puspei, dos a totanina, ven quei tagli, e schon curios.
1: E forsa o Augustin Beli, alias ABC Dumondes, becchu journalist local, ma va in persistimpschu. Pensiono?
3: Also im ganzen Leben stellen sich immer wieder Fragen, wo ich vielleicht unsicher bin, wo ich Unterstützung suche oder wo ich vielleicht auch überfordert bin.
1: Find Help, in a Plattform, ci soggi dar da Qatar, stong als Werche ins Cercia. Avant però, i Privel da Fi, cal Crescia, ad ene da Play Regiungs in Grigiung und augmentoitsch calim da Privel. Bel isch es Knox, am Mikrofon Toni Poltera. In unserem Giovanni-Magazin «Quill Grigiung» in Canton extenda e schumont da Farfi absolut prevede la Siceira, cresce e riprivel d'incendis da Gut. Corinna Schmidt.
4: De nov val al schumont da Farfi absolut us per il puschlaf alla Val Mesauc. Quai è de leiter sin la pagina dell'Uffizi per Privels de Guaut a Natira. Finussa era sortut per tutta al Grigiun del Nord a parts del Grigiun Central. In questes regions ne dascia già da pi passa in nemna bich pli venir fac fieu ordaifer al territori abita. A Zernetz dat in combat electoral per il presidi comunal al settembre. Fedri Gulich de Breil annuncia quel candidesci de Novamain. Quai ha el confirmà en vers RTR. Giatra las ultimas elezions del 2023 veva Gulich candidà, quai però senza success. Lura veva Domenic Tautsch faccia la corsa per il presidi. Alets vuol venir reelegi als 17 de settembre per in ulteriura periode d'uffici, quai ansemen con ils ulteriurs suprastanz. A San Vittore en il Mesauc a in curir de Daners pudi venir arrestala fin de Zercledur. Quai, grazie all'annunzio de dina umfrenda potenziala scola Polizia Centunala comunicescia. In umda 82 ons sae veni contactada din Faust Polizist, caia anima el de prener giuradunt 20 millifrancs de la banca. Anc al madem di e il senior s'annunziata la polizia. Quella allora pudi arrestar al curierte de neste Ciuncantons durant la surdada fixada. Il cas vigna ossa intercurri insieme con la procura pubblica.
1: Il autor Pusciavigni, Massimo Lardi, è morto alla via detta dat 89 ons, che rapporta Radio Televisione Svizzera Italiana RSI. Yvonne Simon.
5: Massimo Lardi, che nasceu alle prese, ha vivuto sur decenni a Quera, nuo che è stato scolasta al seminario. Pli tardi se lo puspe tornaus in sia patria. El puslav al continuau col scriver. En ses codis a Lardi surtout descret la realitat a l'istoria del Grigiun italofon. Il 2017 il Puschlevin venius honoraus col premi Grigiun de literatura. Massimo Lardi ha denton bumon publicau codis, ma ben era quins ad articles en differentes gazettes. Dentre altre è per la gazetta della Progrigione Italiano, quella all'emanau durant die Jons.
1: En ux schlargiani il horizont? Rastagna in Svizzera, letzta specie in la prossima onda da Calera.
4: In il sit a ella già cominciò, a partire da domani suon dell'ora era il nord ad il vest con temperature di fin 35 gradi. La Confederazione ha per quella ora in avvertimento di cellire sin cellim 3, quai fin almain l'autri in disdì. Urizzi strander venerdì a sonda possin strusch mit i giach la cellira. Sin Stellim 3 avvertesce l'Uffizio federale per la meteorologia di un rischio considerabile per la circolazione a malesser corporal. Incontro la prolungazione planizzata della pista dell'aeroporto de Turic dati resistenza della Germania. Quattro circoli in Germania ne vogliono nagina ulteriore canera de sgol entras l'aeroporto. Elles han per quai inoltre implant dell'Uffizio federale de viatica civile. In una comunicazione comunabile scrivono il circolo che sarebbe in de benavantar che viene migliorata la sicurezza con la prolungazione della pista, quattras viene però il volume del sgol aumentato, uscia l'urtema. La popolazione di Turic aveva approvato la prolungazione della pista al 2024. Il momento marcia in una procedura di permissione per la Confederazione.
1: La Federazione de Ballapè Europeica, la UEFA, si mossa consternata si va del scandalo intorno la carta Kocna che la FIFA o abolia per un giuider di Stati Uniti.
4: La decisione ha sorpassato in linea Kocna, scrive la UEFA in un statement. L'abolizione della carta Kocna sia senza esempio, bec capibile e bec fera. E nel sedicesimo finale contro la Bosnia-Herzegovina, aveva il giocatore americano Follerin Balagun stuir giù della piazza a fispo quale sta serraper lo sedicesimo finale. La FIFA ha però abolito la bloccata su entri in telefono del presidente americano Donald Trump. Quel ha intanto confermato che ha domandato Gianni Infantino, il chef della FIFA, per una esaminazione per quale ha pensato che sia sta in faula.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Envo an pensione et otters on domandes. Augustin Beli, alias ABC, was iva 30 ans journalism local, an pensione. E se vez domandes et dovrezza geit, vant ni sivla pensione, find help, gide da Qatar. E nox di dain schon ossa, si pranesetz in se c'è ur an il liber.
0: La meteo.
4: Ed maun resti det bel malgrat amsen evils bi spes en ils auts buffer in vent del nord modera. I vim pus befit chaut kun fin 32 grads en radion de Cuira, en so selva basti per fine 30 grads, aden lendi di nota per en turn 24.
1: Jelas cinc e set. Duvrez a geit ni vets x en a domanda per s'orientar. Cici Cercia sostegna so far diva di registro da Cercia online Find Help. Il Davoson on radont 95.000 persone in Svizzera faci diva da quella pugeda Find Help, geida persuncas da Qatar pugedas da geit e che spert e bec complicia. La plataforma è gratuita ed anonima ossa nov da tier la pugeda an tot stres lungats cantonals. E invece al key, an tot dati vanch lungats ci fan più accessibile la cercia da jade a persunges er ci son bec tudesch. Jan spescia o da ple informazions da vart il register da cercia.
6: Find help. Schol nom gi, vai keu per un fla agit. Agit en differente situazions de veta, en cas da problems psichics, en difficultats finanziales, dependenzas, in caso di problemi in famiglia, ni senza semplicemente in una crisi personale. Il registro di cerca ha 1200 progetti grigioni per le più differenti situazioni. I dat due possibili dati che sa durare il registro, sco Denis Rodin G. È la menadra di prevenzione e della promozione di sanità di uffici di sanità del grigion.
3: Mi gibt es Stichwort i, das kann einfach das, was einem in den Sinn kommt, quasi Krise oder finanzielle Frage oder Stress, irgendetwas. Plus gibt man seine Postleitzahl ein. Klickt und dann kommen die Angebote, die in der Nähe sind. Man kann das nach der Liste anschauen oder auch auf einer Karte. Man hat aber auch noch eine andere Möglichkeit und das ist eine Themenliste auf der Seite und dann kann man einfach ein Thema, das bereits aufgeführt ist, wie anklicken und einmal schauen, was dort aufploppt.
6: La Plattforma è anonima. In sa quella via computer nie via handy. La plataforma scotala è gratuita. I detien tot las porgides. Las gratuites e quelles che costen. I soggi in miet per venit ils drets posts. Der quae agit grins drovi.
3: Das Angebot richtet sich wirklich an die ganz breite Bevölkerung zum einen. Also es ist wirklich in allen Lebenslagen, sei wenn ich Familie, Mutter oder Vater bin, wenn ich in dem Kontext Fragen habe oder vielleicht auch wenn ich älter bin, wenn ich dort Unterstützung brauche, also im ganzen Leben stellen sich auch immer wieder Fragen, wo ich vielleicht unsicher bin, wo ich Unterstützung suche oder wo ich vielleicht auch überfordert bin.
6: Ils Davos dodisch meins agen 90.000 Personen der Lentire Schweizer Duala Progida. Quei muassa, tenor Denis Rudin, kil besegn sa die Denturen. Per quei porgeni os e den la Plattforma en de pli lungats.
3: Also die grösste Neuigkeit ist sicher, dass wir aktuell können mit 20 Sprachen jonglieren. Das heisst, die Nutzerin und der Nutzer kann individuell wählen, in welcher Sprache dass er Find Help will nutzen.
6: Gerade in Situationen, die ins Drove agit, jede Orientation, el agen lungat den Flappi sperrt, so schien er den Tau. Er ramont, wenn ihr implementaus kolungat el Register. Ed els so die important, de SW-Meter-Disposition, tot els treus lungats kantonals. Per quels che lessen il segnale registro e lungaggio mumma, sagge la barriera a scioia forse e pipinche, den curri e den flagit. Tocca nos en un bo totals cantons a lur progides implementare la plataforma. Denton l'idea è quella che totals cantons participation, a che i dat el futur in registro, in una plataforma per l'intera Svizzera, ne che tutte le progides da git vengono messe a disposizione sin livello nazionale.
1: ABC. Rund 30 anni sind so wie che les initiales Terblerser Tetzels an la quotidiana. La scurzeneide ABC nero a schwaner, bit forse prevede una reorganizzazione della gazzetta, na fich banal ABC vo an pension. ABC ci stat per Augustin Beli, il giornalist local vo oz an pension. I curios sentiment, schuchel dei.
2: Es ist ein Tick kurios in meinem Winter, aber man ist ein Tick emotional. Das ist schon kurios.
1: Trenton soll fach Journalismus lokal, el ovia Fusions de Vishnankas, Midades Politikas, schucci Projekts en Deventos Biets, Reals, de l'esto part di Schwellup di Journalismus, di 96 am 4 Oz. C'è regordenches Resten, c'è ol planiso per quel time ci vigne, senza Journalismus. Lara Kacin è stata tra il suo bureau a Sagogne.
5: Augustin Beli da Sagogne è vide scriversi as da vos articles. Durante 30 anni ha il lavorato al giornalismo locale. Ed ossa, quando avon si usisonte ciun abel na telezze, va el in pensione.
2: Ins a lavorato, dina giù in ritmus, dina puspei, naturalmente entren las vacanzas usitadas che mi cin a aber schon adina lo vrau adas a tutanina ven quei tagli e schon curios
5: en ciet a tot il 1996 co Agustin Beli es annunciaus co redactur de la casa paterna in a gazetta romancia cai oz integrada a la quotidiana leu vegi el scuvrec se pissiun pel giornalism local raquintel.
2: Io non ho mai avuto quel lavoro con stress, forse mia famiglia aveva un altro, che io ero amava dappertutto in avanti. Ma già, mezzo fondo, sono preparato, adesso avevo accompagnato me. Mi dicevo, ero semplicemente un po' di una che ho di musicini, la sera, e via sera, senza stavo essere una venna. Ma io avevo avuto questo stress, piuttosto per me era quel lavoro, in il PB hobby che deva.
5: Il PB hobby. In che se mi daus fec ils de vos decennis, e per vide la digitalizzazione. Tocco nel biro da Augustin Beli e la denton è un buon arrivare del tot. Drecce se nieste da sieta statura già in plunes de pupi. Brojures, codes ed ordinatures. E massa notizias scritte a meun. Augustin Beli se ragorda bain con la lavoro giornalistica vaseva o no els ons 90. La tecnica era un sin in tutt'altro stand che oggi il G. Fotografie facevano un sin film.
2: Ma vola da me una fine fotografia, tocca mi G, sto even stramettere per express di quella e la redazione con la foto. Quei film, ad ins vaseva, vola fotografia.
5: Ma buono la tecnica è se mi dà da fecci. E l'importanza della gazzetta, sai G, oggi il G, buple la madema.
2: Il giornalista da gazzetta ha buple e scibiata. Da disco più baul, perché che date autor smiez, la digitalizzazione aus halde avviert tot novas portas ca più baul devi semplicemente la gazzetta al radio, a nuo d'autor. Adozze la gazzetta in da biaras medias.
5: Il lume de Sagogne è denton ad in staus de la gazzetta, e de scia a el ampliudan conoscer in a massa lieuzur il zons. Se sente il schizzone in te che è una persona prominente della sua selva?
2: No, insomma, è prominente. Io se sente insomma, è prominente. C'è chi di lì, c'è un mondo che conosce, io non conosco la scibia, gli aiuti per tutta una volta, dove si sono la cadita, con gli utrini, aiutami. C'è di lì prominente, ma io ho contatti con una massa gli aiuti, non conosco una massa gli aiuti. Quello è la scia, è...
5: Quella grande raid de contact sa Augustin Beli ossa prender cunen sia pensiun, ed è in a massa regurdiences. In a causa che stat specialmein in memoria, paragraf da Piclao.
2: Oh, io sono stato a scegliere un biare, slogan, che io sono anche proprio in giro, c'è niente che è stata la più grande, per tutta una volta io ho rapportato a dinna per nostra regione.
7: Con la pensione, ail os è temps per causas, che non tocca a noi venire dalla curta. E c'è che il fa gesto con prim, quai sa il son exact.
2: Io levo la dinna, c'è un biare, più biare sono il pezzo beverin. Leo mondo l'autriamma, sco indels in prims projekts.
7: Avon che il sadanton fa quai, dat Augustin Beli è un'ina de vosa gada e la stastes.
1: Per Sergio Janssen ad Augustin Beli, una bella pensione e un buon viada se piz beverin. E in carpe so, les cinci. Che c'è tutta la nostra varta, Prisca Bundia, c'è della producenta responsabile, Corinna Schmidt, o redigia le novità, e del microfono, a sua compagnia. Tony Poltera.

che è musica dits ons ucianta Alan Parsons Project Eye in the Sky di 1982. Jindes de seira, jindes de noc, sen mardè di zeis, diz sed da fanadocra, in a vista di campionati mondiali da balapè, io c'ho al final, che seira, la Spagna contro Portugal, e pitata allora, diz americans, diz Stati Uniti contro la Belgia. Lo, soprattutto interessante, il samasdarain da Donald Trump per la FIFA, per Pirnavos, la carta Kocna, che ha funzionato, dat per paiater otters testas Kocnas. Non si stil sport, tens facentain con il campionato mondiale ve sur mar, ma er con tennis il Open, il Wimbledon, il Open, il turnier da Wimbledon, non trova manch lo, er ci interessa a calz deis. Perché è tutto un po' più semplice, piangono il blu sulle, il blu soleil e Luisa. Tungo sceglie e fa buona luna.

0: il campionato mondiale da balapè per RTL.
1: Presentata Hyundai, Oxnesport e Swisscom.
2: Nin dubbi, io c'avevo il probabile il più interessante che stasera la Spagna incontra Portugal e che i Becengal per via da Cristiano Ronaldo. A c'è manch anzuma bec. Di navarti, spagnols, Rodri, il guider del mondo di 2024, il cor di spagnols, profe per Manchester City, el ci può tot sur el e ci fa spert il G, el ci gioia fisic o la sur vista ed essere vede la bala. Ciz anglese en bedeventos campions mi decia ci Manchester City bedeventos campion anglese che ir da far con Rodri con che c'è l'era dei puspe blesso. De Celman Bitch, in Cristiano Ronaldo, tiz portoghese, un bagno vitigna, el creativ, elegante ed er off

0: Eschens vardam che ci venido giù le svux ci ci gudogna che se sera che al card finale Spagna e Portugal allora è ter SRF uscire ci tre cards dei ci spagnols von il pass antenne il card finale e den card che ha dato la vux a Portugal. Tot in otra partida allora che sta notte la domanga bot il americans si gioia contro la Belgia dir da quella partida da tina massa da raccontar. Ciao a tutti, carta cocina.
1: Epa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, Maria. Un, dos, tres, un pasito pa' atrás.

En nox già impuspern in Stadis Unias e l'opera curangist in Stadis Unias e sortot la squadra nazionale per irritazione di rest di mondo da balapè. La Federazione da balapè europeica, per esempio la UEFA, che la samosa consternata si va dil scandale intorno alla carta coach che la FIFA fa o abolia e traccia una voce per un giudice americano la decisione vegia surpassò in una lingua coach e non scriva l'UEFA. Statement. L'abolizione della carta coscienza è senza example, bec capibla e bec fera. Nel 7 già al finale contro la Bosnia-Herzegovina aveva il giudice americano Florin Bologan stui il giù della piazza e fis perché è stossero per gli 8 al finale da questa sera contro la Belgia. La FIFA ha però semplicemente abolito che la bloccata. Cochen e de Maes Bepch, play Cochen della FIFA. Si va in telefono del presidente americano, Donald Trump, a Mingicas Beple, che odon tanto er confermò, ci vedo, domandom, sisa me, Gianni Infantino, chef della FIFA, per una examinazione perché ci crea Bepch, ci che se sto in foul. E la FIFA, ci fola, per comando ad Infantino, e retira la carta Cochna. E a Ushevin separò. Sport e politica. Ordvista della FIFA. Bic dan clicker. Omis dus. Per tai. Omis dus. Den avart Infantino. Da cel avart Trump. Dus. Ci vasen da far na vot. Da norme. Cugli sport.

0: Il di der RTL.
1: Il tema stil G, oz con Livia Caduff. Buonasera. Il canton Grischun extende il scomondo fa fiuc absolut, usè sil puschlaf e la val mesauc. Tocca nos era sur tutto il Grischun del nord per tocaus a part del Grischun central. In quelles regions ascins bupli fa fiuc ordaifre il territori habitau. La situazione vegli il proxims gis probabil boa se migliorà, per quaica la Confederazione avvertesce di una nuova onda de calira in Svizzera, na venda de meun toccan gli indes gis, in stoppi quinta con temperature toccan 31 grads. El sit ha l'onda de calira già anciat. A Zernez stat in combat electoral pel presidi comunal il settembre. Fadri Guller da Braila ha annunziato che il candidesci de nova main, quae el confirmau un virs RTR. Già tier las devosas elezions veva Guller candidau, denton senza success. Lu veva Domenic Touch fac la corsa pil presidi. Ed el etz vul candida prina proxima periode d'uffici. El Grischun combatten las vischneuncas per liung de l'autostrada a Tredisch de pi onz col trafic d'uncida. La fracțiune del Cusel Grand de la PPS a per quai incumbenzau la regenza Grischuna d'examina il model de Birsfelden che castiescia mincin che vulma unci il trafic. Ed è la partida verde Grischuna a fac quella domanda. La regenza Grischuna è denton skeptica. A Birsfelden sa tracti de vias comunales che fan bo part de la legge nazionale de vias de transit. Las vias qui pertocca il Grischun denton schon et a Norlegia stoppins scha viert quellas. Il model de Birsfelden ai vinavon a un incasta d'arcira, la regenza vuol per quai l'emprim speciagiu il process avon che examina il project pli in detail. Il Davos Pleit ven denton a vi il Cusel Gron. L'autur puschlavin Massimo Lardi ai morze le vegliadecna da 1890, quai rapporta RSI. Lardi, che è nascius alla prese, a Zurons viviu a Quira, nio che la è stau scolast al seminari da scolastas e scolasts. In ses codis a Lardi surtut descret la realitat da viver el Grischun italofon. Il 2017 il puschlavin venius un draus col premi Grischun da letteratura. Tom Perotz ed in abiala sera.
2: Della 6 e 3. Sei la sonce con RTR e con Egn, ci dei de sa sets.
3: Marvellous. Ciao dir. Ed è un teufel la fisica. Con il problema si calma e creativo, sì.
2: Lucas Lombriser, il giust di profil alla 6 e mesa, elci ho ideas per la porta alpina a Sedrun. C'è idea si che jen tradescel un pac moment. E non sta dagni an 30 dex, il toc das Kraftwerk d'Ander, c'è ci è tutto pronto e Max avanti ci dat la premiera. Mis nom Tony Poltera, bel e chasco.
0: RTL, informativo e divertente.

Because of you, Kelly Clarkson. E noi ci presentiamo, prepariamo il planeta per il partito di questa sera. Spagna incontra Portugal, alle 9 che i casi e teniamo i spoiler per ci ir a Degna. E si va guardando la partita Stati Uniti contro la Belgia. Per ci teniamo là i spoiler. È un presto clear. Dann also wart, physisch da, in 10 Minuten, in der Saison mesen, allora sentit il Profil, oz con Lukas Lombriser, il Profil alla Saison mesen, di mi wart, physisch da, verschenk una bella sera, galdi e verschè pulit, e tot vign bung. Esci Luca Heni, specia. Luca Heni e Vertigo.

0: RTL Il Profil.
1: Tgei tegnen zemen il mund. Con quella domanda se vicente meu hospit Il Profil de Dotz. Bo a moda filosofica, la rola de valurs e las relaziuns denter ils cristians, na, Lucas Lombriser vuol propi saver e capir c'hai forzas che tegnen insieme la materia e la in funzionale univers a scia, sco quai calai. L'uom de 44 ans è nominato mein cosmolog. È il sufficiente con tema sco ondas de gravitazione e materia scira ed è con la porta alpina a Sedrun. Co tot quai va insieme, venis a saver al decurs de quell'ura. Meu nome è Adrian Camartin, a vus preziades auditures, preziai auditurs, in cordial benvigni. Lucas Lombriser, cordial benvigni til profil de RTR.
2: Grazie.
1: Vus esses bumo cosmolog, mo bene babte dus afonse, la vedicina de dies ad oggi ons. Quei è cioè quella via dicendo che vengono tutte quelle domande in pausa, che dal Zafonso c'è. Cosa declarai su il vostro lavoro, il vostro Zafonso?
2: Quella è una buona domanda. Quella è cioè che le domande non sono più. Io provo a capire di declarare quella in modo in maniera che non è capito.
1: Cosa fai questo qua?
2: Con analogie, descrivere come forse altre cause, dina varza un io sco professore scolastico, conosciuti, dell'altra varza con la ricerca, per esempio, prima tra l'universo, also il planeta, sono prima tra in scuola, allora sono gli abbindlicherà, cosmologo e astrofisico, usa piuttosto le scale più grandi, le galaxie non più grandi, ma il pianeta non è parte dell'astrofisica. Allora usano lui a declarare la luce su lei, le stelle, le galaxie.
1: Allora, quando vous occupais con tutto quello che fa l'universo?
2: Cosmologia è in senso, il senso fisico è quei l'evoluzione dell'universo, il Big Bang, che sarebbe vedere, è proprio le scale più grandi. Also, quei vuol dire galaxie, quei biares galaxie insieme, che fanno o clumps di galaxie, che vuol dire studiare, quelle sono formate, quelle sono l'evoluzione di quei.
1: Also dimensions immens grandes.
2: L'universo ha circa un diametro di 90 miliardi onze della sperdata di Lies. Also che vuol dire le Lies va di forse in tefrina seconda o grande come il mondo. O senza immaginare con l'onsco quei giur dell'universo. L'egre aber è che l'universo è mo circa 14 miliardi onze, aber è il diametro 90 miliardi.
1: Also il cresce più sperto che quello che lei vuole?
2: Già, come è esatto, fa quell'espansione dell'universo.
1: Quella è una causa che voi spesso.
2: Già, esatto. L'uomo ha grandi domande della costituzione dell'universo, also che vuol dire, in senso, quello che è vero, se mi ricordo che il telescopio non è il cielo, no, è forse 1% di quello che fa l'energia e la materia che ha l'universo. 21% è la materia, ma la grande parte è la materia scira, che non sono mai vive in miserau in labor, questo è un po' che è proprio.
1: Also, qua è buono, ma in causa non è buono lei? Qua è materia scira?
2: No, qua è interagisce, ma non è più poco con la gisce, ma questo è un po' proprio che è.
1: Also, in altre sorte materia, che qualche non
2: è. Ma se ti porti con materia, è già una buona causa. Questo è un po' che l'energia scira, lo so, è proprio buono che è. E adesso si scira circa 70% del budget dell'energia dell'universo. L'essenza di ciò che fosse energia di vacuum, e adesso vengono la fisica del quanz, che dice il vita è nulla. Ma se si può fare in un altro universo, se fosse l'esplosione stata così grande che si da tutta parte senza che la materia fosse formata.
1: Also, quello che in Sacca non c'è un problema.
2: Sì, esatto.
1: Il Queen va così.
2: Sì, a quello che è il miglior modello che noi vogliamo per l'energia scira è la costante cosmologica. A quello che Einstein e Zio vogliono, non è vero, non è vero, Ella lo è pittarte ciò che costa in tutta data la buspei mes più o quest o da sette teoria per sette rosa il fin del sonno vonta anzi ben miserau che l'universo expandesce bu moin bu moin con l'espansione e se accelerisce a per quei quella costante declara quei abri e bu clar c'è chi è una costante semplicemente scia e bu de el fis de rest halt auch grande de mondo de was quella constant
3: also auch materie stiere energie stiere que tu ne per mai in paura science fiction
2: also geht wie doch lege kins mir lu films de science fiction kan du magari in tek inspiration oder la fisica lo so halt de lo lesse con bialle storie tot aber valo bodi in prau cru con la teoria de vosen aber na materie stiere quei dat also il prim ka a ein sets flau chi data si c'è in quella direzione letzte ist auch Fritz Zwicky in Physik der Galerune letzte haben wir auch quelle Galaxies so momenten also über Klumps der Galaxies so momenten quelle an so momenten wenn man sperrt auch wohl die ist du erste zu neue Materie zu paar ins Wesen bo weil das ist quelle für Physik so wissen schon Buddha quer da ko quelle Mova sich sperrt
3: also ich drauf wenn sie checken den zusammen quai chi da Buddha macht
2: also Orten dies wenn wir sehen uns quelle Indizis de quella materia bia differentes observazioni, als bubte quals klums. E per exemple, se mir els rurs e les galaxies, vesen seckel steiles so momenten me ma sperrt, ins vese etel, obuga direkt so etel Big Bang, aber in perce milions pitart, lus el universum per venius klars, per lu al lix se viu so monta traso l'universum, senza che la tragesce traso. De lo, de letztems vesen so, è la composizione dell'universum, lo vesen se klippe klar, che monk, che sto esser lo in materia stira.
3: Modo se vi kai sto essere schie con quella declarazione esses bo contents.
2: De esco fisica san si halt buschi contents con che nu join in observazione indiretta. In bonus join per exempel coole fisik coole teorie della gravitazione de Newton so inter de Einstein per nimus quels models per interpretare as observazioni che nu join. O lu vesin se che manca quella materia, aber quei halt indirekt. A più gen vesen quei direkt in laboratori che chi sa sente che sa sì che costa una attrazione con di nuovi particoli, in mille particoli della materia stira, che sa sente lei declara con quella che vengono introduzione, also quegli effetti della gravitazione cosmologica.
3: Tu ne fascinante, venissi su che l'universo funzionasse, eben ciò che tiene insieme all'intero mondo, aber es haben wir auch gedacht, dass forse auditurs ed auditurs gequitten, also c'è porta qua, non sento d'altri problemi. C'è interessante mai qua, c'è che c'è bella miliardi di ons di lì, ne vien con l'universo.
2: Yeah. Cao, stessi tanto sempre di l'aspect, è per grado l'asciligial problema. Jetzt vien con una massa metoda su waffens, che sta svento di vien altri slogans. Also, per esempio, il primo astronomo kann fa malez, de galaxie, sanza fa enke, que va mir, schins fa les fotis bo, na vende la tiara, ma bain odeufel atmosfera. Malez, be klars. Luane halt die abien, schins fa les fotis, sanz bo termetter ju film, pus pen vos, jus in tiara, lu figenza ci pi perdert, in sa fa fotis digitales. Oder da quai usat venu wieder pau pilon du halt das der Kamera digital kann so nose in nies telefon nies telefon also nies natel set seine masse physik der quantum in low kann funktionieren hasen ja sind so quella physik ne fan schon bon chier bon chier nons ni per exemple e internet part del internet del world wide web venu wieder pau so CERN per das ist mo per motiv das we berta Informations Resultat della scienza. Abo se se che bece bus medinau tot quel che s'è sviluppato qua.
3: Bumeranza risultat da palapaira qua.
2: Exact. Aber forse è un in aspetto che credo sia importante forse was per uns quella intelligenza artificiale. Qui è metodos che van longe was, also che bia fisica teoretica che si sviluppa metodos. Per gli già problemi della fisica, qui è 2024 and dus ani prima de Nobel de fisica, ai usa dus per scrittuale kan trovrau vide metodos de machine learning, che sa de il fondamento della intelligenza artificiale.
3: Veninza dir la prima canzone. A che Stein sentig in quei univers Black Hole Sun the Sound Garden.
2: Also io ai Legio o talks kan tots de coin tickling de fac un astrofisica a black hole se capesh in gran tema de astrofisica aber jo es capesh el sti de musica ke play as

0: da neuca ses origins, ses residis sein. Lus è venius in su selva, in Signau. Da più vevens quals contacts. Du mes genitus hanno dic, dronque verdi più si quals contacts. Du senter ani ens ses dau vina von. Du sei, ah, quella in famiglia svizzera, da lungi no parentella, mai toch, din stadi al proxen toch in New York, sens ludine più spizza, andiamo a fa visite, da lungi no parents. Quasi non si capisce che schaffen. Senter quella domanda era di dire all'America, prima non da scommi, contacte la lezza, forse in tic, fermare quelle relazioni. E budine sta sempre, se ci fosse sempre venuto in famiglia, vuol parentare da lungi no. Lui sai uso, bu, sinceramente, bu, se fosse proprio staus. Perché els avevano schon in un altro stile di vivere, also erano fit religiös. Sie fons, ma avevano buona scuola, also homeschooling, perché la scuola era buona wunde per loro, vestes religiöses. Mince di non ci vivevano nella scuola, also loro lascia la scuola con i messe. Erano una casa bursch di religiös. Interessante, aber schon hätte ich gestaugt, ja, scheiße, ein, forse, ein Tick, der Brühe, der Kapie mehr, schon, forse, mess, Tatsache, sei geschieden, dass sie, forse, mein Bab, kun Familie, also, in der Tradition, also, forse, in der Kapie, ja, traditionell, nicht religiös. Forse capì pezzetti aneddoti che mi chiedevano che sveva ah Dio se sei una relazione con quei nipoti trascuai also schon also di ezza no stavo un'esperienza
1: sarà giù le canti a lui e studia all'ETH alle was dic era chiaro sto essere una tecnica
0: ma quella era un'altra chiaro per me c'è fisica matematica informatica quella
1: vi es fa è facile c'è semmi anni.
0: Also Elektroingenieur. Also da war es Elektroingenieur, Informatik, Physik, Spital, dann studiert er die, ich weiß nicht, Mathematik, auch interessant. Aber eben Elektrotechnik lebt ja Buffa, per cui il Bappe schon Elektrotechnik, il Fra Luenci hat eine Elektrotechnik, und er hat just schon fatzig älter. Er ist die Physik.
1: Okay.
0: Dann primo lebt ja in der Physik experimentale. Per durante il studio eben venius più theoretics, fatti un di quel romans più theoretics, also die letzte Sursi mal sarava giù sin fisica theoretica, schweven so ein Brender romans più aus della matematica. E jetzt fascinava mai lui hat jetzt auch Burman und fai un lavur matematica. Allora es besso sei uns bisschen immaginade di un eben un bisschen theoretik, nicht bisschen Mathematik. Aber jetzt auch eine Physik, Theoretik, und jetzt auch die Ecke lieber aus, wie denn. Aber ja, forse che ho wegen los, buspäntig bei Experimentalists.
1: Physik, Theoretik, also quei bia Mathematik, bia Formeln, quei bia Tables näheres, kun in Rieder schriver sie Formeln, quei schöne, quei malätsch, quei wei, eisig quei.
0: Ja, Tables näheres sie hier. Dei rides, poi flaggeggi in sé.
1: Also, se si dì, la tabla, conosci in la scuola, cioè quelle tabla nere, ni verde, sozzali, la ride. Questo è l'instrumento, il lavoro, da din fisica teoretica. Questo è l'unico che vien strihau, scritto, mi dau, sviluppau.
0: Lei, quel mondo, also,
1: quella cugina della fisica teoretica.
0: Sai, sanz di quello.
1: Ok.
0: Lo sanno, se vivrò.
1: Ok.
0: Aber, eben, per esempio, in Anekdote, forse quella Direktion, qui in einer Rieder speziale, che da Japan, ja, aus Asien, sind wir schon geaukelt. Quella Gemini, die, quella mehrere Rieder, che da zu. Okay. Proprio, die Buchstaben, quella da Japan, also, wir haben genommen, quella Fabrik, che fa questi Jahre. Und aus Mathematik, aus Physik, Theoretik, dann brauchst du tote Rieder, die wir zu fragen. Magari, lust, mit denen, die in den Schaffen, da werden eben, magari, Ton, die tun Geva, und per die Rieder wetten.
1: Magazine autore.
0: Mi dai, proprio. Yeah. Aspetta, c'è qui, più tardi, in coreano, credo che io comprau sì, la fabbrica, portavo quella Corea, fabbricesse, cosa puoi. Ma questo forse è una anecdota, che non è così importante, che hai, mo una ride per scrivere, vedi la tavola.
1: Allora, se metto un gran levgemè nella scena dei matematici, fisici, tutto, che la produzione di ride è proprio garantita.
0: Sì, spiegladra.
1: Studie Turicchia l'ETH, jeweils auch die Differenz gefahren, quoi schon streng.
0: Die ist streng. Die ist schon, deswegen Ich bin studi, also ja, du hast primus die Amnes, total militär, kannst du fahren.
1: Drama, ja.
0: Also, wegen Slau, primär, du eben, tot sind schon mit in der Studie, und dann tot, das Exerzit, also tot das Material, du hast dann kurieren zusammen, tot, das sind die Professur, die, und wir reisen nicht, wir haben drei, also, ich bin mal in der Quelle, also, das ist kaum, brock, also. Also, ich weiß schon, weil es pro vor Diploms, Schule in Chicago, um diese Dat, der prima zu kommen. Also, ich war schon, in Squetsch, ja. Per mei stöd die ewige Kolleg an diesen Sohn, ihr halt, Biamaterie schätze, kannst du dann prendern und schatten. Wo kannst du selber probieren, essen kreativ. Ich dachte, vorher, man gar schon in Kausen, kannst du Probleme, schlägt ja, blätzen, bu, so wenn's busch interessant, nicht busch kost bittard, la recherche. Allo, schau, schon die, schon in einer großen Part, sind immer mit dem Ciao dir, kannst du immer mit dem, oh, so, so, ein Cirk, so, fetch, quer, fin. Magari schon in, svevelo busch, dressesch, so, mei proprio i fetti, cioè, c'è Paolo Monza di voler finire. Questo è un duvau. Dì.
1: Lo venisse grazie alla prossima canzone, perché lei sa un champagne supernovae da Oasis.
0: Supernovae, è che ho questo plait in bud astronom, che ho detto, io ho ancora il plait dell'astronomia, ma Oasis è già stato in una band che era halt fit grande durante il tempo che sono stato alla cante, sono stato a concerto, ma poi va bene, però.

0: steilas, supernove ni ruasnas neras. La musica del profil de Dotz è un pau inviadi tras l'univers. E quai va e baina prau cun nies hosp del profil, Lucas Lombriser è nomnada main Cosmoloc. Io hai menzionau a il chatta da nies discurs in connex cun vossa perscutazion a vaise da facula Porta Alpina a Sedrun. Ai va per in experiment un pau pli special.
1: Ja, se Sedrun fosse bella idea di begiare un experiment che in pleine quella rossa, per misurare l'onda di gravitazione, dentro il progetto dell'ESA e la NASA, che misura l'onda di gravitazione in frequenze più alte e basse, ad esperimenti che si vuole fare in chiara, che misura l'onda di gravitazione in alte frequenze. Allora, dentro l'en, dati frequenze che si può misurare con un strumento. Quel di, in senso, si può immaginare Schon observa unsere Situation, aber schon können wir sie nie sehen, nur wenn wir die Universum. Wo sie meinen, Jones, Auden, zum Beispiel, Autos tun, es können wir nur so leiden, unsere Instruments, verscheiden uns in den Sinn, es ein Tierspektrum, der kann unsere Situation.
0: Also, die Idee für ein Instrument, können es Auden, nicht können es identifizieren, kann es auch als Bock. Ein Käufer in Experiment, per udi quelles collisions per udi quel se misera quelles cause se quel caso
1: also come una causa c'è la causa che se è buspena vos quella domanda della materia scira quel medem instrument wes è vese certe si dais per quella materia scira quelle interactions misera plan prima ga in tal fel vos montons indirekt mein quella quels particles a quei in allo dati un vi auto cause che sa trova quella tecnologia ai per misera per esempio fi precisa mein las constantes fundamentales della fisica
0: a perchais is der un in el nos in Genève va in CERN nos va in autos labors da quei perchais is der un
1: de instrument sets quin interferometer atomar all'idea ai lau kins a atoms kein fit freits also über mikrokelvin minus 2.9 grad ampipauk allo ein quels in kanal de vakuum stadi de quants kins meter quels die san interaga kun uns de gravitation ni particles de materia schira a che que fa ai que in interferometer que fa eine interferenza dentro quels stadi de quants Perché hai usato un'interazione, lo midi qui, lo vesens che sta un'interazione, e non da chi da spera so. Con questo senso lo da vos misera. Ni detecta, ebbe quel, in la grunda di questione, ni in un'interazione con materia scira.
0: Che fosse ebbe lo da musa directa mind chi dat qui?
1: Ter materia scira fosse ebbe in indirect musamente. Tras quella interazione tra la onda di gravitazione se vai nos dia usato per diagons vai nos es primus misermens direct allora vai eventom qualche salu aber misera onda di gravitazione con frequenzas che vese sabo observa in autos instruments quale arva lui le sportes per fa ricerca su d'obiects che Sabo observare in Celsius Instruments, Physik kann Sabo vertesten in Celsius Instruments, nie kombinieren. Per esempio, sind sa in Objekts, quels in der Rotation, den Russen des Näheres. Wo im Prim sind die Lunchen wenn, die metten noch Frequenzen basses, und wegen die, wenn die Garden Energie, wegen der Dinge bei der Tier, wonke die Kollidation. Also, kun wegen bei der Tier, dat die bei Autos Frequenzen, lu quasi, Vese, di, sa sbo pi observa quelles con quel instrument che misura le frequenze basse, lo va al te proxim pass, le frequenze ven pi pinches, lo on pi pinches. Quello vuol dire che sa lo misura quella combinazione di quegli strumenti e obiecti sur decenni. Quello vuol dire che vese, in esprende di ronzo davon in obiect. Sa io leggerò c'è che quei hai, cioè per attributi che quel obiect ha, a sventer sa io. Fa predizioni, cosa che si sviluppa in te fede di Jones, se ti Jones spittati, ma anche in c'è un strumento, se ti vede, se ti predizioni, se ti sviluppa. A cui vuol dire che sai

0: schwesel sicher che mal gest, jetzt, sa vini, eben, perder mal pazienza, ni, show wesel, ni audel arguments bo logics, che sai, quei, magari è greif, aber io so busche che, also, tra l'experienza del Louvre, halt, seti, certon, kins reten, quei, ni, was. Also, so buche, fosso, so, si è sì, però, se c'è.
1: C'hai ai vi stems de Jon preferiu?
0: Ah, jetzt auch boi. Nein, also, man, jom wehren se gepäsch, ei, speziell mein, el gejon halt, fe, ei, kum familie, quei, se, schon super, also, gewiss, muss in privilegini, boi, da we, tons kolm se grond, aber, de, logen se kun schiess, jetzt, ei, c'hai nu so halt boi in a mare de la stadt, jetzt, man, aber, efe, boi, jen a la mare, fa boi, saluta. Also, jetzt, gaudi lo, also, was als dem sind die ein Kilo, schon mal Freude blauen, also so, der bin auch interessant.
1: Tja, ja, wo so eine komplette Meintotina.
0: Also schon general sehr so Body Quai, weil das sind schon in der Person, die die Interesse erwacht, eben das ist immer wieder. Sie hat sich ja schon ein paar Mal Faszination, das nur alte Werte, eben den Wachs und das Interesse.
1: Da war es in der Monde, c'è monte per vus patria?
0: Also, con quel che ho, per esempio, oggi è in primo Ramonge, senza che ho vivuto in, proprio in Liu Ramonge. Allora, per me, non è in tegina, devo dire con quella domanda, ne boh, di non dir chins ving, ni di non chins als, las rigis. Allora, halt, schon a dina schau, che sa, ah, quina identificazione chins ha personalmente con in region. Che fa o in certo onda la persona per me è un par di quella patria
1: Lucas Lombrisa, grazie per quel discorso
0: grazie per
1: ed in cordial un graziamento a voi speciale auditore speciale auditore per via interesse mio nome è Adrian Camartin se voi sapete molto in una parte di quel profilo sapete se voi sapete sulla pagina internet della Radio Televisione Svizzera Romancia sin rtr.ch/profil ni naturalmente sin play rtr non so è un inner canzone specchia Adele Skyfall
0: quel film quando Raul Dona Diao che non era nel legatiare a quel momento avanti non si in ihr sta in Scozia. Quel film jugend je per grande parte in Scozia. Io sei capace in canzone fantastica, di posso nulla e bugien, si cruve zin, aber, ne, con ta sa bu.
1: Lucas Lombrisa, grazie a te.
0: Grazie a te.

La Saira da RTL. Cun sempre verz. Scubrides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pole.

0: Il di der RTL.
1: Il tema stil G, oz cun Livia Caduff. Buonasera. Il canton Grischun extende il scomond de Fafiuc absolut o ses il Puschlav e la Val Mesauc. Tocca nos era surtut il Grischun del nord per tucaus a parts del Grischun central. In quellas regiuns ascins bupli Fafiuc ordai fer il territori habitau. La situación ven els pròxims dies probable boa s'emellerà, per quai que la Confederación avertesce d'una nova onda de calira en Svizra, na venda de meun tocan llendes dies, in stopi quintà con temperaturas tocan 31 grads. El sit a l'onda de calira già anciat. A Cernet stat in combat electoral pel presidi comunal el settember. Fadri Guller da Braila ha annunciato che il candidesci de nova main, quae el confirmau un virs RTR. Già tier las devosas elezions veva Guller candidau, denton senza success. Lu veva Domenic Touch fac la corsa pil presidi. Ed el etz vul candida prina proxima perioda d'uffici. El Grischun combatten las vischneuncas per liung de l'autostrada a Tredisch de Pionz col trafic d'uncida. La fracción del Cusel Grond de la PPS ha per quai incumbenzau la regenza Grischuna d'examinar il model de Birsfelden che castiescia mincinca vulma unci il traffic. Ed è la partida verde Grischuna a fac quella domanda. La regenza Grischuna è denton skeptica. A Birsfelden si tratti de vias comunales che fan bo part de la legge nazionale de vias de transit. Las vias che pertocca il Grischun denton schon e tenor legge stoppin scia virt quellas. Il modello de Birsfelden è vinavon a un incasta d'arcira. La regenza vuol per quai l'imprim speciagiu il process avon che examina il project pli in detail. Il Davos Pleit vendenton a vi il Cusel Gron. L'autor Puschlavin Massimo Lardi è morto alla veglia decina da 1890, quai rapporta RSI. Lardi, che è nascius alla prese, a Zurons viviu a Quira, io che la è stato scolast al seminari da scolastas e scolasts. In ses codis a Lardi surtut descret la realtà da viver el Grischun italofon. Il 2017 il Puschlavin venius un draus col premi Grischun da letteratura. Tom Perotz ed in abbiala sera.
0: La saira ter RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

Vus al puls della musica. Dal sempre verd. Sur il hit. Finta la scovrida. LTR. Usciveria. Scola vita.

musica per Lin e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTR. Per Vus.

Proverbis. Il feu e l'aua sun buns serveturs, ma nos signurs.

Il sault da Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Scinsmira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, luesi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

storia. Un maciste clautan. Nos chanton la tua memoria.

tgei bragias ti, ti sas cadina, resta regina dent ils tes. E tot mortal che se declina, è un asti mai en tiu possess. A nous,